0: Che a oggi ho detto, a oggi e a domani e a dopodomani.
1: Poi sta felice con banco.
0: Cosa, com'è?
1: Sta facendo festa.
0: Sono, sai cos'è? Che sono un po', a volte sono un po' lunatico.
1: Sono un po' lunatico,
0: quindi a volte sono contento, a volte sono un po' drammatico, un po' nervoso. Quindi quando è così, allora si dice che uno è lunatico, capito? Che non ha l'umore sempre giusto.
1: Sì, hai ascoltato ese tema de che la luna affetta le persone, no? Le fasi della luna.
0: E non solo le persone, anche dicono anche il coltivo, quindi anche l'orto, sì, le verdure, la pianta. E anche ho saputo anche un'altra cosa, anche il taglio dei capelli.
1: También lo
0: dipende dal taglio
1: della luna.
0: Sì.
1: Sì, è totalmente certo.
0: Poi oggi, in questi giorni, stiamo vedendo una luna veramente bellissima.
1: Sì,
0: o il cielo più che altro.
1: Sì, giustamente hablando del cielo, hablando de luna,
0: ti faccio il collegamento spazio, io,
1: y todo esto, hablamos sobre el alineamiento planetario che coinvolge i pianeti Mercurio, Venere e Giove. E sarà visibile a occhio nudo.
0: Bellissimo.
1: Hai osservato?
0: Sì, ho osservato qualcosa, però non ti posso dire, ancora non sono esperto per quanto riguarda i pianeti, quindi non ti posso dire qual è Giove o Venere o Mercurio. Ancora ci vuole un po' d'occhio clinico. Devo studiare.
1: Esattamente, studiare qual è qual. Sì, che dopo del tramonto se podrá ver estos tres planetas alineados y también próximamente, creo que hoy, el domingo, se va a unir la luna. Entonces vamos a ver todos juntos.
0: Tutti e tre. Tre più la luna.
1: Sí, todos juntos alineados.
0: Infatti da poco c'era, forse qualche settimana fa, che c'era la... Saturno mi sembra che era.
1: Ah, sì, mi
0: che era vicino, era vicino alla,
1: sì,
0: alla luna.
1: Sì, mi aveva detto l'ultima vez, si vedeva spettacolare. Por ejemplo, en la noche temprano, pues tú ves la alineación y ves, algunas veces puedes ver la luna, otras veces no la ves. Pero ha sucedido que te levantas a la madrugada y por cosas del destino miras a través de la ventana y ves esa luna espectacular.
0: E poi il bello, sai cosa? Che a volte, specialmente qua in Sardegna, vediamo la luna anche la mattina. Quindi c'è il sole da una parte e la luna dall'altra.
1: Lado.
0: Bellissimo.
1: Son vecinos. Vecinos inseparables.
0: Poi a me, che piace tanto fotografare la luna, io ci rimango.
1: Sì, él es encantado cada vez que ve la luna, le encanta.
0: Prima avevo un telefono che non, diciamo, non era adeguato per fotografare la luna, quindi rimaneva un pochettino sfocata. Sì, era bello, però fino a un certo punto. Poi ho cambiato telefono, quindi adesso mi sto sbizzarrendo con la fotografia della luna, che di notte è tutto un altro splendore, si vede proprio chiaramente.
1: Sì, si alcanza a ammirare i crateri che tiene, no?
0: Sì, è bellissimo, spettacolare per la notte. Però ti dico, anche per la mattina, quando capita di vedere la luna, anche nel pomeriggio mi è capitato di vedere la luna, lo sai?
1: Sì, claro. Se sale tempranito también.
0: È bellissimo. La prossima volta vorrei fare una cosa. Faccio una specie di video che riprendo, non so, il sole. Mm-hmm. Poi giro la macchina fotografica del telefono, giro il telefono e riprendo anche la luna. Così si vede che da una parte c'è la luna, dall'altra parte c'è il sole. È bellissimo questa cosa. Però non so, penso che non è che succeda spesso questa cosa, però quando succede è bella immortalarla, perché
1: sì, perché sono cose che sono uniche, come dicen quando succedono los eclipses y ciertas cosas con la luna o con el sol, che succede durante dentro de no sé quantos años para poder volver a admirar.
0: 100, 150 anni e così via. Bello, bello. Poi parlare della luna mi piace.
1: Sì, sì, è un tema che ti gusta molto.
0: Sì, sì, sì, sì. Poi non so se anche a voi vi piace la luna, guardare la luna, se avete visto qualcosa di in particolare, fatecelo sapere al 371-4634-294. E vi ricordiamo naturalmente di seguire anche i nostri canali su YouTube, quindi A Tutta Musica lo trovate su YouTube, e poi anche ci siamo come Dimensione Dance sui social, per quanto riguarda Facebook e Instagram. E poi la rubrica, anzi sta per partire la prima rubrica di oggi, è quella del Caffè 90, che è curata da Dora.
1: También tenemos el Talent on Air,
0: dedicato agli artisti indipendenti che sta andando agli sgoccioli, quindi vedremo prossimamente anche il vincitore, lo ascolteremo con un'intervista radiofonica. Per quelli che hanno mandato la mail con l'allegato l'MP3 del loro brano a dimenchiocciolamail.com, e poi ci sarà anche la collaborazione con la biblioteca di Marubio, grazie a Segnalibro, curata nei minimi particolari da Luca, che collabora con noi già da un bel po' di tempo. Grazie, grazie Luca.
1: Así es. Y adesso.
0: Adesso.
1: Tambore estran.
0: Sta iniziando
1: A Tutta Musica.
2: Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

bites then slips.

0: Che hacen señales de humo.
1: Down.
0: Entra rápidamente.
1: Será que el gong ha dado down.
0: A decirnos la qué paz. Canciones hemos escuchado hoy en el Café 90.
1: Bogotá. Vediamo cosa abbiamo ascoltato.
0: Abbiamo ascoltato a Einstein Dr. DJ con Automatic Sex y Datura con Yerba del Diablo.
1: Bellissima, questa proprio,
0: Dice, con esto está perfecta.
1: Ho detto, adesso non gliela scelgo, una difficile in spagnolo, per vedere se si confonde. No, c'è riuscita, Yerba del Diablo, ha detto perfettamente, brava. Sì, claro. Brava.
0: Evidentemente.
1: Bellissima selezione anche questa settimana al Caffè 90. Che? Oh. Che torna?
0: Che torna la prossima settimana.

0: In it one more time.
1: La versión remix, porque no la había escuchado en esa
0: Britney
1: versión.
0: Spears qui a Tutta Musica con Manuel Dora, che ogni settimana vi accompagnano con la buona musica e non solo, perché all'interno c'è anche l'appuntamento con i nostri artisti indipendenti che hanno mandato la propria musica a dimenchiocciolamail.com e partecipano al Talent On Air, che abbiamo iniziato già da settembre e siamo agli sgoccioli del Talent On Air, quindi altri artisti ci aspettano per ascoltarli. E questo è l'artista di questa settimana, Gacho con Blue Guitar.
2: È l'ombre con la chitarra sul va a cantare.

settimana siamo pronti per Segnalibro, che ci dà dei consigli per la lettura. E questo è il primo libro che vi presentiamo, La memoria amputata. È un libro che incrocia poesia, saggio, autobiografia e racconto storico. Questo libro intreccia il destino del popolo africano e quello della protagonista Alla, un'anziana cantante che affronta il suo passato. La sua memoria è stata amputata dopo essere stata vittima della faida tra genitori, protratasi anche in tribunale. Il padre la strappa alla famiglia della moglie e la porta via con sé. Tra violenze e misfatti, amori e delusioni, anche questo romanzo può essere considerato un libro drammatico che tratta temi delicati e sviluppa una trama estremamente interessante. Il secondo libro invece che vi consigliamo di leggere si intitola Equazione di un amore. È un romanzo in cui la protagonista, una donna di nome Lea, si trasferisce da Roma a Singapore, una bolla luminosa e a misura di gente privilegiata. Ha sposato un avvocato di successo e, anche se a tratti si sente malinconica, non avrebbe potuto scegliere un compagno più affidabile di Vittorio. Ma nel suo cuore brucia ancora il ricordo di un amore così doloroso da indurla a fuggire. Si chiama Giacomo e l'ha conosciuto a 14 anni sui banchi di scuola. Quando Lea è costretta a tornare a Roma per la pubblicazione del suo libro, il passato finirà per travolgerla con tutta la sua prepotenza. Un romanzo che racconta la forma di due anime destinate a stare insieme. E il terzo libro invece che vi proponiamo si intitola Michael Jackson, la vita, i segreti e gli scandali del re del pop. Una biografia accurata e ampiamente documentata dell'artista che ha rivoluzionato la musica mondiale. Dal successo folgorante con i Jackson 5 alla trasformazione in icona globale. Questo libro ripercorre i momenti che hanno definito il genio creativo, le sue battaglie personali, le bizzarrie e il rapporto con il pubblico di Michael Jackson, oltre alle controversie che hanno segnato la sua figura pubblica, inclusi i due processi per pedofilia, senza dimenticare ovviamente la musica. Una lettura completa che ci permette di conoscere uno dei cantanti più amati di sempre. E questa era la prima parte di Segnalibro, che torna tra poco.

Entriamo alla novità editoriale. Presentiamo tre novità presto disponibili nella biblioteca di Marrubio. Il primo libro, Un padre bugiardo. Nell'estate del 1985, Sofia riceve una telefonata che cambia la sua vita. La donna è costretta a tornare nel paesino che aveva lasciato anni prima per allontanarsi dal padre, uomo severo e autoritario. Questa telefonata costringe la donna a affrontare i ricordi di un passato difficile. Riordinando casa, scopre lettere nascoste, documenti e misteriosi versamenti di denaro destinati a una donna di nome Beach. Sofia inizia una ricerca che mette in luce i segreti di famiglia, bugie e verità nascoste. Un romanzo intenso e coinvolgente. Il secondo libro, Guarda che te lo spengo. Questo saggio, partendo da una frase che tutti i genitori hanno detto almeno una volta nella vita, cerca di spiegare come crescere figli autonomi e consapevoli in un mondo digitale sempre più complesso. L'approccio alla tecnologia di bambini e preadolescenti segna del resto un passaggio importante nella crescita. Tablet, smartphone, eccetera. E li mettono di fronte alla possibilità di esplorare tutto il mondo senza filtri, con un semplice click. Un libro che tratta un tema importante nella vita dei genitori e figli. Il terzo libro, Costruttore di Pace, il nuovo libro del Papa Leone XIV, raccoglie i principali interventi del pontefice sul tema della pace. Il Papa invita a superare guerra e divisione attraverso il dialogo e la fraternità. Al centro del suo messaggio ci sono l'amore e la fede, elementi essenziali per unire culture diverse, un libro che contiene grandi insegnamenti. Entriamo all'attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Vi ricordiamo che lunedì 15 alla ora 16 si terrà il secondo incontro del gruppo di lettura in collaborazione con il gruppo Intercultura Marrubio. Il tema scelto è quello dei viaggi. Ricordiamo che l'incontro è gratuito e aperto a tutti. Continuate a seguirci, presto novità sulle attività estive, sui prossimi incontri di libroterapia e su tante altre attività che si terranno in biblioteca. Vi aspettiamo! E questo era Segnalibro. Grazie a Luca della Biblioteca de Marrubio e Segnalibro torna la prossima settimana.

0: La lambada.
1: Famosísima lambada.
0: La versione era dei Kaoma. La versione originale.
1: Ah, ok, ok.
0: Questa è la versione remix, un po' techno, deep house, remix del 2026.
1: Un po' mal modernizzata.
0: Sì, va bene, va bene. Siamo arrivati all'appuntamento che vi piace tantissimo perché sono le vostre richieste musicali. Quindi salutiamo a Gianluca,
1: che oggi vuole ascoltare la canzone Greg Hout con Swedish House Mafia.

0: estamos todos tarareando aquí todas las canciones que se escuchan
1: con tu música, la nueva dimensión de la música. Grazie anche a Gianluca che ci ha fatto ascoltare questo bellissimo pezzo. Swindris House Mafia, bellissima production. E adesso prossima richiesta da Andrea, che voleva ascoltare We No Speak Americano. Sì, tutta per te.

0: in sottofondo di questa production che ha richiesto Andrea, noi vi salutiamo perché il tempo a nostra disposizione è terminato e quindi vi diamo l'appuntamento per la prossima settimana.
1: Así será, perché il tempo vuela, vuela.
0: Vuela, vuela, con la vuela di nuovo.
1: Ricordiamo il numero di telefono per la sua richiesta musicale al 371-4634-294, 371-4634-294.
0: E non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, dove potete trovare anche la replica di questa puntata se vi siete persi la diretta. E niente da fare, allora il tempo a disposizione è finito. Ciao a tutti, buona settimana a tutti quanti. Ci sentiamo per la prossima settimana. Ciao,
1: ciao a tutti, pan pan americano. Ciao, ciao.

0: From 7 Bar FM barra diagonal Alterradio. Algo de
1: Von 7 Bar FM Alterradio. All go day.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un ospite davvero frizzante. Lei si autodefinisce timida, ma poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Giovanna.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito, un'altra segnalazione preziosa da quella specie di mago che è il nostro amico in comune Christian, giusto?
3: Certo, grazie a voi, un piacere.
2: Tra l'altro abbiamo parlato Sud Italia, più precisamente Potenza, è sì, una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti. Tra l'altro avevi messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte,
3: antica passione. Vero, sì è così, l'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco. Perché poi senti, insomma, a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici: ma perché io ho lasciato? Invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa, secondo me, è la cosa più importante, ecco.
2: Secondo me,
3: semplicemente tutto qui.
2: Secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono, a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of Fire,
3: sì,
2: diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché...
3: magari, ti ringrazio tanto, grazie mille, insomma, questo è un complimentone.
2: Ma diciamo perché così. Però a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
3: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma da quello che poi io faccio lo si può evincere. Ascolto moltissimo rock, moltissimo pop, però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento, che è quel giorno particolare, che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito? Come sono io, cioè sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta, e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
2: Beh, il musicista,
3: sono un po' così, esatto, diciamo,
2: musicista,
3: che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti, non precludo nessun genere musicale, ecco.
2: Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi, abbiamo incuriosito,
3: bravo, esatto,
2: abbastanza.

0: Beh, come vi avevo promesso, non manca il ritmo. Di chitarre ne abbiamo, perché è un bellissimo suono, molto ovest, no? Molto western degli States. Giovanna, certo, Santarsiero, Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algo Day. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono. Come mai?
1: Sì, dai, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale, voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. E ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo. Poi mi piace lasciare le cose come nascono, nella loro origine, ma la tua conservare ecco proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi, naturalmente, nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente, non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire. Certo. Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue. La saluto, Patrizia, le mando un bacio ogni tanto. Bene. Anche per mio scritte due in inglese, quindi anche l'altra.
0: Ma dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione.
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio, della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene. Ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà. Ecco, semplicemente.
0: Allora, hai Dreamed of Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata,
0: no?
1: Ma grazie, ma non è un disturbo, un piacere.
0: Time.
1: È un piacere.
0: Grazie. Ma Time by You invece è l'ultimo nato, ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo pezzo, presentaci di che cosa parla.
1: Sì, è semplicemente un ringraziamento, è autobiografico questo pezzo, diciamo. È un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente per me, io parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, le scritte in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo. E quindi, vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no? Di avere una figura poi così importante nella vita, tu questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa che ti aiuta anche in altre situazioni, della vita. Quindi proprio quest'impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché magari non tutti hanno queste fortune.
0: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You, dedicata a questo insegnante di francese, eccola.

0: Carlisle delle Go-Go's, sempre un animale rock, però un po' più arrotondato, no, il suono.
1: Grazie, grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è tra virgolette relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, però qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia, mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo, è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dc la differenza tra lo studio e il live per te. Non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione, nel senso che il contatto con il pubblico, vedere anche l'apprezzamento da parte del pubblico, il calore che il pubblico ti trasmette, ti dà quella grinta in più rispetto a quando si va a registrare in studio. È più complicata la faccenda dal vivo, perché ovviamente non ci sono margini, magari si può essere anche più imperfetti tra virgolette, però sì, quella spontaneità e quel contatto diretto con il pubblico è una cosa molto bella, ecco.
0: Ok, sì. Giovanna, siamo arrivati dalla regia, mi fanno cenno che il tempo sta davvero per scadere. Ti ringraziamo tantissimo.
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Facci sapere tutto, aggiornaci sempre sulle tue novità, perché vogliamo avere le anteprime di Giovanna Santarsiero.
1: Va bene, grazie mille, sarà fatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci, ciao.
0: Termina qui la puntata con Giovanna Santarsiero, un sound sicuramente deciso. Termina la puntata di Algo Day di questa edizione, ma un altro aggiornamento lo avremo domani alla stessa ora, sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7VA. .fm/LTRadio. All go day. All go day. From 7VA.fm/LTRadio.

Crisi diplomatica Roma-Washington, Trump torna ad attaccare Meloni, vuole essere mia amica per risollevarsi nei sondaggi, poi l'accusa l'Italia di non aver concesso le basi aeree. Durissima la replica della Premier, il Presidente pensa alla sua popolarità, essere sua amica non mi ha mai aiutata, l'Italia diserterà il ricevimento per la festa dell'indipendenza. L'Iran richiude Hormuz in risposta agli attacchi israeliani in Libano, Netanyahu ordina il cessate il fuoco ma i militari resteranno nel sud del paese. Vance partito per la Svizzera, domani colloqui. 15.000 fedeli a Pavia per il Papa, curiamo il mondo, no alle logiche di dominio, ha detto Leone ai fedeli, da lui nuovi appelli per la pace e contro il bullismo. La rimigrazione non è un problema per le imprese, dice Vannacci a Sky TG24, il leader di Futuro Nazionale sulle alleanze assicura, è il centrodestra che erige muri, non io. L'incidente stradale in Versilia che è costato la vita a un 17enne, arrestato per omicidio stradale, il pirata della strada che era fuggito subito dopo lo schianto. L'incendio in un resort di Santo Domingo, morta una cittadina italiana, la donna è stata accolta da una crisi respiratoria nella spiaggia dove si era rifugiata insieme ad altri turisti. Mondiali, l'Olanda travolge la Svezia 5-1, sono in campo Germania a Costa d'Avorio, per la MotoGP Repubblica Ceca, Ogura in pole, a Bagnaia la sprint, Bezzecchi.

Buona domenica 21 giugno 2026. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana, siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri. Il long playing poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il conclave vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo...

Lucetta accesa sul microfono rosa di Almanacca anche di domenica. Un vero quotidiano non si ferma mai, ed allora eccoci ai blocchi di partenza di una nuova puntata. È col ritmo atletico che infatti andremo a girare intorno alle date di compleanni, onomastici ed a tutte le chicche classiche del nostro appuntamento radioso. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

Oggi vediamo insieme come realizzare un succo fatto in casa, senza zuccheri aggiunti e conservanti. Succo di frutta ace. Pulite le carote, le arance e i limoni. Tagliateli a metà ed in una centrifuga mettete la frutta e le carote. Azionate la centrifuga, ottenendo così una gradevole bevanda, alla quale aggiungerete zucchero secondo il vostro gusto. A questa bevanda potete aggiungere cubetti di ghiaccio o acqua minerale frizzante. Ecco una preziosa chicca live dal doppio album che festeggia il trentennale del super logo degli Skid Row. You know, I'd like to see some of them Southern California women on the backs of your boyfriends up here right now. Come on, I know you can do it, people. Yeah. Everybody sing it on out loud if you know the words, alright?

0: forget you, Martina. I feel like we got some new friends here in California, Snake Boy.
1: Un po' per gioco, un po' per curiosità, il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, uscita di soldi. Toro, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Gemelli, non chiudete il vostro cuore. Cancro, attenzione alle polemiche in amore. Leone, ostacoli da superare. Vergine, vi attendono alcune emozioni negative. Bilancia, periodo di svolta. Scorpione, momento di grande successo professionale. Sagittario, belle soddisfazioni in arrivo. Capricorno, la luna è dalla vostra parte. Acquario, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Pesci, cercate di stare sereni. Al di là della vostra statura, non siete delle alte o basse maree, quindi non sposate uomini lunatici.
2: E la luna bussò alle porte del buio. Fammi entrare, lui rispose.

Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco una frase per accompagnare i parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi Alto Caffè, chiedete qui.

Una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca. Fabrizio Caramagna osserva la sinuosità della bella stagione. D'estate le mani del vento muovono invisibili fili nell'aria.

Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Buona domenica 21 giugno 2026. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. La luna è calante. Il proverbio di oggi è: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. E si celebrano la giornata mondiale della SLA, la giornata internazionale dello yoga e la festa della musica. E con il solstizio delle 10:24 ora italiana, siamo in estate. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 1527 a Firenze moriva il politico e filosofo Niccolò Machiavelli. Nel 1913 la ventenne Georgia Brodwick diventava la prima donna paracadutista al mondo, saltava da un aereo in volo su Los Angeles. Nel 1948 la Dischi Columbia annunciava il nuovo supporto fonografico a 33 giri. Il long plane poteva contenere 45 minuti di registrazioni sonore su due facciate. Nel 1963 il conclave vaticano eleggeva Giovanni Battista Montini, che assumeva il nome di Papa Paolo VI. E nel 1967 Douglas Engelbart presentava richiesta di brevetto per l'invenzione del mouse, la periferica di puntamento per computer. Nel 1973, contro i tumori polmonari, la Svezia vietava la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e istituiva pene per chi fuma in presenza di bambini anche nella propria abitazione. 60 anni fa, nel 1976, arrivavano i risultati delle elezioni del giorno precedente. La Democrazia Cristiana aveva il 38,4% dei voti, il Partito Comunista il 34,4% e per la prima volta il Partito Radicale otteneva seggi alla Camera. Nel 1998 faceva scalpore il drammatico gesto di Ezio Forzatti, che a Monza staccava la spina al respiratore della moglie in coma, consegnandosi subito dopo per farsi arrestare. E nel 2005, sull'onda della grande popolarità del gioco, la Sisal introduceva la cadenza trisettimanale per il Super Enalotto. Sono nati il 21 giugno. Nel 1891 l'architetto Pierluigi Nervi. Nel 1915 il filosofo e scrittore Jean-Paul Sartre. Nel 1925 il politico ed ex primo...

Crisi diplomatica Roma-Washington, Trump torna ad attaccare Meloni, vuole essere mia amica per risollevarsi nei sondaggi, poi l'accusa l'Italia di non aver concesso le basi aeree. Durissima la replica della Premier, il Presidente pensa alla sua popolarità, essere sua amica non mi ha mai aiutata, l'Italia diserterà il ricevimento per la festa dell'indipendenza. L'Iran richiude Hormuz in risposta agli attacchi israeliani in Libano, Netanyahu ordina il cessate il fuoco ma i militari resteranno nel sud del paese. Vance è partito per la Svizzera, domani colloqui. 15.000 fedeli a Pavia per il Papa, curiamo il mondo, no alle logiche di dominio, ha detto Leone ai fedeli, da lui nuovi appelli per la pace e contro il bullismo. La rimigrazione non è un problema per le imprese, dice Vannacci a Sky G24, il leader di Futuro Nazionale sulle alleanze assicura, è il centrodestra che erige muri, non io. L'incidente stradale in Versilia che è costato la vita a un 17enne, arrestato per omicidio stradale, è il pirata della strada che era fuggito subito dopo lo schianto. L'incendio in un resort di Santo Domingo, morta una cittadina italiana, la donna è stata accolta da una crisi respiratoria nella spiaggia dove si era rifugiata insieme ad altri turisti. Mondiali, l'Olanda travolge la Svezia 5-1, sono in campo Germania Costa d'Avorio, per la MotoGP Repubblica Ceca, Ogura in pole, a Bagnaia la sprint Bezzecchi.

0: con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi sabato 20 giugno 2026. Ariete, alcune stelle vi sono avverse, in particolare se avete questioni che riguardano il patrimonio o un'eredità. Tuttavia, a darvi una mano c'è un buon Plutone che vi aiuta a riequilibrare le forze. Amore vivace, voto 7 più. Toro, il senso pratico che vi è proprio oggi sarà acuito dalla luna positiva. Datevi da fare, ma concedetevi anche del tempo per pensare alle esigenze di coloro che amate. E voto 7 più. Gemelli, una dispettosa luna potrebbe essere causa di qualche disguido che tuttavia non comprometterà i programmi odierni, quindi il voto è 8 meno. Cancro, Mercurio è sempre nel segno e ci rimarrà abbastanza lungo per consentirvi di pianificare gli impegni dei prossimi mesi. Bene il lavoro, appassionato il dialogo amoroso, vi meritate un bel 8. Leone, la situazione professionale vi vede liberi di decidere del vostro destino, ma dovete ricordare di agire con calma, senza fretta. Venere nel segno assicura serenità nei rapporti affettivi. E voto 7 più. Vergine, la luna nel segno, con il benestare di alcuni astri amici, favorirà un weekend ricco di movimento e possibilità. Quindi siate propositivi con il voto 8. Bilancia, avete in Plutone, sempre in ottimo aspetto, un valido supporto per sperare nell'intervento di persone autorevoli nel caso dobbiate affrontare questioni legali o burocratiche. Bene l'amore e voto 7. Scorpione, il vostro sabato sarà soddisfacente se dovete lavorare così, forse avrete la possibilità di dimenticare i guai domestici causati da Venere e Marte dissonanti. Voto 7. Sagittario, la vita affettiva è piacevole grazie a Venere positiva, nonostante la luna non vi guardi benevolmente. Cercate solo di esprimervi con chiarezza e voto 8 meno. Capricorno, luna e Marte in aspetto armonioso garantiranno un clima familiare e sereno, aiutandovi a sopportare le eventuali delusioni che state patendo negli affari. Voto 7. Acquario, bene il lavoro, cercate di utilizzare il weekend per rassicurare coloro che amate delle vostre intenzioni, magari facendo capire a tutti che siete capaci, volendo, di sacrificare almeno un po' la vostra amata libertà. Voto 8 meno meno. Pesci, siete tra i beniamini di alcune stelle, tuttavia qualche piccola noia potrebbe causarvi un certo disagio, anche se senza conseguenze eccessive. E voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000...

Buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

Tutti, grazie Mario, buongiorno, buongiorno. Oggi è estate, Sai che non... era un po' difficile capire che era estate, no? Almeno qui a Padova siamo a 12 gradi, stamattina ci siamo svegliati, c'erano 2 gradi. Era difficile, ho detto, ma è estate, ma no, dai. Ma dov'è il caldo? Aiuto, quanto caldo. Va bene, dai, buongiorno. Inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci. Come tutte le settimane, da domenica a venerdì, questa sera... No, questa sera no. Questa settimana avremo 2 giorni che non ci saremo. Aiuto, Chiediamo scusa, ma purtroppo mercoledì e giovedì non saremo in onda. Va bene, però insomma ci sarà la più bella musica di saluti e baci, lo sapete, no? Allora vediamo un attimino, iniziamo con i grandi successi. Questa settimana c'è Luisa di Padova. Facciamo un grande applauso a Luisa di Padova. Allora, lei ci richiede come prima canzone della settimana un grande successo di Sal Da Vinci. Si chiama Tu sì, una cosa grande.

0: Radio. Va bene, dai, il numero l'abbiamo dato? Sembra di sì, quindi 351-340-9220. Salutiamo e ringraziamo Luisa che ci ha regalato una bellissima canzone di Sal Da Vinci. Domani mattina torneremo con un'altra bella canzone di Sal Da Vinci, grazie a Luisa di Padova. Allora andiamo un po' a salutare gli amici che sono entrati su Saluti e Baci alla radio. Allora saluto Filippo Dario. Filippo Dario che ha detto: si possono fare richieste? Certo, Saluti e Baci è un programma di richieste. Noi naturalmente abbiamo detto invia un messaggio al 351-340-9220 e lui naturalmente se n'è andato. Vabbè, ok, quindi comunque salutiamo Filippo Dario, almeno qui in chat non lo vedo. Allora, vediamo un attimino, salutiamo Sabrina, ciao Sabrina! Poi salutiamo anche Antonina! E ancora salutiamo Rudina! Poi naturalmente salutiamo anche Desfa! E ancora salutiamo Gigliola! E poi la nostra amica Emanuela stavo dicendo il cognome. Emanuela Fincato, ma non si può dire il cognome, dai. È di Galzignano Terme, c'è scritto. E ancora salutiamo anche Antonio. E non è finito, salutiamo anche Boba. Allora, bene, abbiamo finito? No, ce n'è. Aspetta, ce n'è un altro? Sì, salutiamo Emma e Lorenzo!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno! Emma! Pronto, Emma?
1: Buongiorno, non è un buongiorno per me, oggi c'è la signorina che non va.
0: C'è la sciura Alexa che non va.
1: Mamma mia.
0: Mamma mia.
1: Lascia stare.
0: Vabbè, dai, la facciamo ripartire questa sciura Alexa.
1: Ha deciso di fare sciopero.
0: Vabbè, dai. Vabbè.
1: Allora stacco tutto e metto via, basta.
0: Basta, butta via tutto, dai.
1: Stacco tutto e metto via. Vabbè. Ok.
0: Dai, buona domenica. Dove sei? Al mare oggi? Ciao Angelo, aspetta Angelo.
1: No, non sono al mare, sono a casa con non lo so neanche se ho 26-27 gradi.
0: Ascolta, però insomma, c'è il pinguino acceso?
1: Cioè devo cambiare aria, devo aprire, poi adesso chiudo e accenderò il pinguino.
0: Ah, ho capito.
1: Adesso aspetta. Quindi.
0: Allora,
1: dai, vi regalo la canzone Occhi di ragazzo di Gianni Morandi. Saluto tutti dalla A alla Z senza dimenticare nessuno.
0: Sì.
1: Però un bacio particolare lo do alla mia amica Chloe.
0: Sì.
1: Quella non si può.
0: va bene. Che poi ti hanno fatto una bella sorpresa, vero?
1: Sì, infatti. Ma devi essere tu a dire, io non dico.
0: Va bene, dai. Allora, okay. Bella sorpresa per Emma. Allora, signore e signori, c'è Gianni Morandi.
1: Ragazza, Gianni Morandi, ciao.
0: Ciao Emma.
1: Ciao.

0: Dio. Va bene. Allora, signore e signori, siamo assolutamente in diretta in Todos Italia. E c'è Maurillo. Chi è Maurillo? Sono io. Allora, salutiamo gli amici di TikTok, salutiamo tutte le radio che sono collegate in FM, Dub Web, Pippi Peppe Pero. E salutiamo tutti voi per chi ci segue da Alexa, non dirla questa cosa perché poi Emma s'arrabbia. Stamattina a Alexa praticamente che non funziona, mamma mia. Ma poi risolveremo tutto. Allora, signorina Alexa. Va bene, dai. Allora, siamo già alle 9:02 del mattino di questa domenica mattina molto calda. Come diceva Babbo Natale, molto calda. E abbiamo Antonio, buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, la costa di Trabocchi, come si sveglia stamattina?
1: Ah, giornata splendida.
0: Sì. È il primo giorno d'estate, quindi già lì praticamente è già quasi oggi pieno, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Oggi proprio parte in tromba, proprio in pompa magna. Ma...
0: sì, sì, sì. Poi non è la stessa temperatura che abbiamo qui a Padova, immagino.
1: Beh, diciamo, si prevede sui 31-32, ma diciamo...
0: Arieggiato.
1: Non è... Sì, sì.
0: Arieggiato, certo.
1: Il mare fa qualcosa, diciamo.
0: Sì, sì, sì. Che bello, che bello. Fantastico. Allora, carissimo Antonio, che canzone vogliamo regalarci stamattina?
1: Guarda, l'estate sta finendo, per augurarci un po' di fresco il più presto possibile.
0: Cioè, è il primo giorno e già pensiamo di chiudere l'estate. No, speriamo di no, invece, per tutte le persone.
1: No. Almeno fino a ottobre, fino al 21 ottobre, sì, sì, al mare, dai.
0: Anche per tutti i locali, qualsiasi
1: posto. Guarda, noi l'80% si vive di turismo.
0: Allora, certo, certo. Quindi speriamo continui, assolutamente, ogni giorno meraviglioso. Bello, bello, bello, va bene, fantastico. Immagino che tu saluti tutti, giusto?
1: Sì, sì, un abbraccio, okay, a tutti. E mi raccomando, non sporcate.
0: Ah, bravo, bravo, esatto, non sporcate. Quindi quando avete qualcosa da buttare, tenetelo in tasca.
1: In macchina.
0: In macchina, e quando è il momento giusto, quando c'è un cestino, si butta all'interno del cestino. Mi raccomando,
1: e se non c'è, ve lo riportate a casa.
0: Adesso vi spieghiamo perché stiamo dicendo questa cosa, ma specialmente perché Antonio dice questa cosa, perché lui naturalmente con il gruppo di Ortona Pulita. Pulita, esatto, loro quando hanno tempo libero, che potrebbe essere di domenica, di sabato, di lunedì, qualsiasi momento libero, loro si occupano di una cosa molto importante. Quindi cos'è che fate, Antonio?
1: Cerchiamo di dare una pulitina alle
0: città.
1: Sì, alle città.
0: Sì. Ok. Quindi mi raccomando.
1: Quindi, diciamo,
0: sì, dimmi.
1: Adesso vado a raccogliere le buste che hanno fatto i miei colleghi ieri. E li porto al centro raccolta rifiuti.
0: Raccolta rifiuti. Bene, bene. Allora, intanto grazie comunque Antonio, a te e naturalmente a tutto il gruppo di Ortona Pulita, ma anche in tutti i gruppi che ci sono in Italia, e noi
1: sì,
0: vogliamo
1: sì, vedo che aumentano.
0: Vogliamo assolutamente ringraziare, ma anche le persone che fanno questa cosa singolarmente, senza essere all'interno di un gruppo.
1: Diciamo, il gruppo serve per fare qualcosa un po' più...
0: Certo, certo.
1: Certo, di potenza, diciamo.
0: Però uno, se magari vuole farlo per gli affari suoi, basta che si prenda cos'è una pinza, cos'è la pinza quella?
1: Sì, una pinza, una busta, camminando, se trova qualcosa, e lo troverà di sicuro, e lo raccoglie.
0: E butta dentro, ecco. E quindi volete fare una passeggiata nello stesso
1: ecologica.
0: Tempo. Ecologica, esatto, magari prendete su un po' di sporcizia che si trova in giro, Così è buona questa cosa, insomma, un'azione,
1: sì, perché
0: molto...
1: è un lavoro capillare, se ognuno fa qualcosina, poi sì,
0: certo, sarebbe a monte da fare, nel senso che se noi non buttiamo la sporcizia per terra in giro, sicuramente non abbiamo bisogno di Antonio o di altre persone.
1: Ma questo però è finché... quasi impossibile, ma...
0: lo so, però
1: purtroppo...
0: vabbè, Mai dire mai. Bravo. Va bene.
1: L'esempio può far cambiare l'atteggiamento di molte persone.
0: Assolutamente sì. Va bene, grazie comunque Antonio. Grazie.
1: Grazie a te per lo spazio dedicato.
0: Ok, ci mancherebbe. Grazie, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Grazie.

0: Eccoli qua, si chiamano Righeira con L'estate sta finendo. La nostra canzone richiesta da parte di Antonio. Grazie Antonio, buona giornata. E grazie naturalmente per quello che fai. Allora abbiamo un'altra telefonata e c'è Maria di San Nicandro Garganico. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno Morillo.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E allora, ma c'è festa dalle tue parti?
1: Sì, sì, è finita la festa, oggi è l'ultimo.
0: Oggi è l'ultimo giorno?
1: Sì, ma come sta con buone vai che se lo ora.
0: Ah. Sì. Quindi stasera termina tutto? Ci sono
1: tutto, ma manco sapi.
0: Ascolta, ci saranno i fuochi? No?
1: No, no, l'ho fatto ieri.
0: Ah, ieri, ieri sera. Ieri sera?
1: Sì, sì.
0: Ah, ok, ok. Va bene, allora, senti un po', qual è la canzone che vuoi condividere con
1: Franco
0: noi?
1: Franco Calone.
0: Franco Calone con Anima Mia.
1: L'anima mia.
0: Anima mia. Ok, chi vuoi salutare?
1: Un bacio a Rizzo, mia cognata Costanza, Marianna, Francesca, mia sorella sta a Pesaro, Francesca, Vincenzo, mio cognato Ciro. E saluto e bacio alla radio, a te e tua famiglia. Sì. E saluto mia famiglia mia, a mio marito Franco. Va bene, Morillo, buona giornata.
0: Grazie. Franco dov'è?
1: No, è asciutto.
0: Ah, quindi è in paese?
1: No, no, sta qua.
0: Ah, è lì Franco, allora passamelo così.
1: No, io sto con la camerata.
0: Ah, ok, ok, va bene. Va,
1: va bene,
0: bene.
1: Saluto, ciao Marillo, dimmi domani.
0: Salutalo allora, ciao, grazie.
1: Va bene, ciao Marillo.
0: Ciao Maria, ciao, grazie, ciao. Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Ma chi ti ha detto che ero sposato? Fornisce ogni cosa. Mi si pensa la vita mia lontana da te. Sarà poco rapiezza e non riposo. Ma nonna, non voglio neanche immaginare. E che fortuna che hai avuto a te incontrare.
3: Ma caccia base solo tu mi fa impazzire.

0: signore e signori. Vogliamo dire che la sciurina Alexa è ripartita. ogni tanto dà magari dei numeri, vabbè, però insomma funziona, dai Alexa, funziona bene. Allora Giampaolo, buongiorno, il nostro amico di Venezia. Angelo, buongiorno a tutti, saluti e baci. Salutiamo anche Wonder, ciao Wonder. Antonio, sì Antonio c'era prima. Vediamo Giampaolo, sì Giampaolo che è appena arrivato. Va bene, allora vediamo un attimino se volete trovarci su Alexa. No, su Alexa, su TikTok. Se avete TikTok cercate saluti e baci alla radio. Ciao Wonder. E quindi potete anche vederci, o meglio vedete questo faccione mio. Potete vedere la diretta di saluti e baci. Quindi cercate su TikTok saluti e baci alla radio. Alla radio, quindi saluti e baci alla radio. E abbiamo un'altra telefonata e siamo in Friuli Venezia Giulia. Signori, c'è Enrica.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno alle radio, buongiorno TikTok, buongiorno a tutti quelli che sono collegati su TikTok. Oggi ce ne sono tanti.
0: Sono tanti, sì, sì.
1: Ma la sciura pallina allora funziona. La
0: adesso è partita, così Emma ha detto si è sistemata, dai, va bene, meglio così.
1: È la mia partita, l'altra ieri no, non apriva manco, dopo ogni tanto non mi rispondeva. Ma ha paura di me.
0: Vabbè, saranno magari tutti gli aggiornamenti che hanno fatto ultimamente Alexa, però insomma sembra che adesso
1: si sia... Sì, perché io la metto in automatico, per cui si aggiorna da sola.
0: Sì, certo.
1: Perché non è che sto lì a cercare ogni volta tutti gli aggiornamenti, perché sennò...
0: Senti, allora l'estate è arrivata. È arrivata anche in Friuli?
1: Madonna, si è arrivata. Oggi avremo 35, la massima è di 35 gradi.
0: Ah, che poi insomma in Friuli avete il mare, c'è Trieste, c'è sabbia, com'è che si chiama? Sabbia d'oro, come si chiama?
1: Ma no, Lignano sabbia d'oro.
0: Lignano sabbia d'oro, beh anche Trieste, Trieste in Friuli, no?
1: Sì, Trieste in Friuli Venezia Giulia, però Trieste ha Sistiana, ha un altro Grignano. Sì. Dove c'è il castello di Miramare, ha un'altra non sì. C'entra niente con Lignano sabbia d'oro.
0: No, io sto dicendo le spiagge che sono in Friuli Venezia Giulia.
1: Sì, c'è Lignano Pineta, Lignano sì, sabbia d'oro, sabbia poi c'è d'oro, Triese, esatto. Con Cristiana, con Grignano,
0: certo.
1: Barcola, cosa c'è ancora? Il Topolino, che si chiama, c'è ancora, non lo so. Perché ho fatto un po' di anni a Trieste, poi sì. C'è la Lanterna e ce ne dispiace.
0: Che poi io ho Trieste, ogni tanto faccio un giretto, perché Padova-Trieste non è tanto lontano, no? Più o meno un'ora e 40 circa e siamo a Trieste. Io penso che Trieste sia una delle bellissime città al mare, piccolina ma è bellissima, è straordinaria.
1: Bella Trieste, sì.
0: Assolutamente
1: bella.
0: Sì.
1: Bella.
0: Assolutamente sì. Allora, da non togliere tutte le altre città che sono al mare in Italia, Roma,
1: sì.
0: Da
1: la Puglia è bella, la molto
0: Puglia,
1: bella,
0: esatto.
1: Sono stata nel 2022 una settimana a giugno, sono stata verso Brindisi, Bari, da quelle parti là.
0: E anche della musica, quindi cantate. Allora Emma dice, oggi si celebra la giornata dello yoga e anche della quella della musica, quindi cantate!
1: E allora cantiamo, e dai!
0: Aspetta perché Giampaolo dice, da non dimenticare anche Jesolo, ma Jesolo è se Veneto, se Venezia!
1: Venezia, buon Jesolo, Caorle, ma sì, vabbè.
0: È Venezia lì.
1: È Venezia.
0: Se Venezia.
1: Andiamo in gondola.
0: I Gassugal Canal.
1: Ah,
0: va bene, dai. Allora, senti, Che canzone ci vuoi regalare stamattina?
1: Allora, questa mattina vi regalo una canzone di Marco Ferradini che si chiama Teorema, sempre schiavo senza catene. Lui che scrive questa canzone per le coppie, insomma, no, che non si deve sempre dare tanto al partner, ma lui dice così, però dalla canzone, sì, dalle parole si sente che è una canzone un po' così. Sì. Però, visto che mi fa ricordare l'estate 81, e allora l'ascoltiamo, no?
0: Sì.
1: Certo. E poi veniamo ai saluti, salutiamo Emma e Lorenzo che hanno combinato con la pallina Sciura Pallina, tutti quelli che hanno combinato con la pallina, e poi salutiamo Giusy Beniamino da Bologna, Giusy di Padova, un abbraccio da Augusto, un saluto a Maurizio, a Maurillo e famiglia, un grande bacione alla nipotina Chloe, e poi naturalmente un saluto grande anche a Manuela di Garzignano, a Rita, a Costanza, a Mario, a Angelo della Germania, e Maria e Franco, sempre da Sanicandro, tutti i sanicandresi, e un saluto a tutti quanti, senza dimenticare nessuno. Vi auguro una splendida domenica, attenzione perché fa caldo.
0: Esatto. Sai, è appena arrivato un messaggio, non, sì? Non è firmato però, e dice Maurillo, che bravo a parlare veneto.
1: E a <ospite. ride>
0: E per forza sono veneto io. No, arrivo da Padova, quindi trasmettiamo da Padova, Padova Rovigo, insomma, abbiamo queste due sedi. Vabbè. No, grazie. Ma firmati, scrivi il tuo nome, grazie. Grazie comunque. Allora, mettiamo la strucca il botton, com'è che si dice?
1: Allora, strucca il botton. E metti la canzone.
0: E metti la canzone. Va bene. Teorema di Marco Ferradini. Ciao,
1: Marco,
0: grazie.
1: Ferradini. Ciao.

0: Bella bella questa di Marco Ferradini con Teorema. Buona mattinata, buona domenica mattina a tutti voi. Se siete in spiaggia, buongiorno, buone vacanze. Buona domenica mattina. Questo è Saluti e Baci che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì e poi la domenica mattina dalle 8:30 alle 10. Salutiamo anche Joel, ciao, buongiorno anche a Mariella, buongiorno. Buongiorno carissimi amici nostri. Allora, vediamo un attimino, c'è un'altra telefonata. Siamo nel Gargano, a Rodi Garganico, e troviamo chi c'è? Vediamo, pronto?
1: Pronto, buongiorno alla sveglia.
0: Buongiorno alla sveglia. È la canzone dei Pooh, giusto?
1: Dei Pooh, sì.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Mario, buongiorno, saluto a tutti quanti.
0: Buongiorno Mario, buongiorno. Allora, caro Mario, che canzone ci regaliamo?
1: Senti, voglio fare una dedica a Natine e Graziano.
0: Sì, la
1: nonostante a tutte le donne di San Nicandro e del mondo.
0: Ok.
1: Quando l'amore diventa poesia, di Massimo Ranieri.
0: Massimo Ranieri, ok, perfetto. Va bene, benissimo, grazie Mario.
1: Prego, buona domenica.
0: Ciao, buona domenica anche a te, grazie, ciao, ciao. Grazie. Ciao.

0: Massimo Ranieri, quando l'amore diventa poesia. Bella, bella, bella richiesta, grazie a Mario. Andiamo avanti con le vostre telefonate e i vostri messaggi al 351-340-9220. E adesso siamo
1: in TikTok, mi vedete?
0: Quel di Bari, in provincia di Bari, esattamente a Ruvo. E troviamo Antonietta e Mamma Nunzia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Antonietta, buongiorno, buongiorno. Ascolta, è arrivata o non è arrivata l'estate a Bari?
1: Sì, è arrivata, fa caldo.
0: E si sente.
1: E a voi?
0: Anche qui, sì, anche qui, caldo, umidità, qui abbiamo una tonnellata di umidità qui a Padova. Vabbè, insomma, dai, non importa. Senti, qual è la canzone che stamattina vuoi condividere?
1: Riderai.
0: Riderà, la canzone di Liberoni. Ok.
1: Riderà.
0: Chi vuoi salutare, Antonietta?
1: Ah, tutti voi, poi Toscaiolo,
0: sì.
1: Emma.
0: A tutti.
1: A tutti quelli che saluti e baci.
0: Ok. Senti, salutiamo
1: tutti quelli che ascoltano, saluti e baci.
0: Saluti e baci in tutta Italia. Senti, salutiamo anche Mamma Nunzia, buongiorno.
1: Grazie,
0: buongiorno.
1: Maurillo è qui.
0: Ciao Nunzia, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao carissima. Allora, grazie. Antonietta, allora quando metti giù, sai cosa devi fare? Accendi TikTok e praticamente vai sul canale Saluti e Baci alla radio e vedi questo faccione di Maurillo, lo vedi in diretta. Va bene?
1: Va bene.
0: Però mi prometti una cosa?
1: Sì.
0: Che poi ascolterai ancora il programma dopo avermi visto, vero?
1: Dopo le 10.
0: No, ma che no, io finisco alle 10. Adesso devi accendere TikTok. No, senti, ma dopo avermi visto, okay, riascolti ancora il programma? Sì o no?
1: Va bene.
0: Sì. Va bene, grazie. Grazie Antonietta, un abbraccio a te, la mamma.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, grazie.

Va bene, allora siamo ancora in diretta, salutiamo anche Carmela, buongiorno, Alessandra, buongiorno a tutti da Modena, buonissima domenica, ciao Alessandra, buona domenica, salutiamo anche Carmela, buongiorno Maurillo, buona domenica, un saluto a mia figlia, grazie Carmela, buona giornata. Allora andiamo un po' adesso. Vogliamo ricordare il numero? Sì. Allora, il numero di telefono. Beh, ascoltiamo questo messaggio qui. Eccolo qua, siete pronti? Dai che va.

0: Rosanna Fratello, grazie al nostro amico Sebastiano di Montegrotto Terme in provincia di Padova. Poi salutiamo anche Franci, buongiorno. E ancora vediamo un attimino, c'è anche Annalisa, buongiorno. Aspetta, perché TikTok vuole capire che io sono in diretta. Basta vedere, mi sto muovendo. Va bene. Allora c'è un altro messaggio che ascoltiamo, eccolo qui che arriva. Sentiamo.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno.
1: Sono uno anonimo.
0: Come anonima?
1: E vorrei ascoltare.
0: Sì.
1: Io che non vivo di Pino Donaggio.
0: Sì.
1: Se è possibile.
0: Certo.
1: Con te tutto è possibile.
0: Ah, grazie.
1: Grazie che ci sei.
0: Grazie. Grazie anonimo. Anonima, anonima. Ma abbiamo già capito chi è. Ciao Rita. Ciao, un abbraccio.

Bene, allora salutiamo chi ha richiesto la canzone. È Rita, Rita che ha richiesto la canzone, quella che abbiamo ascoltato. Adesso c'è un messaggio che dice: buona domenica a tutti da Franco, saluto i miei figli Pasquale e Matteo che sono a Milano per lavoro, volevo ascoltare e dedicargli Baobab. Che canzone è? Ah, dimmi Lord. Ok, va bene, mettiamolo allora.

Baobab, la canzone che abbiamo ascoltato, richiesta ai nostri amici. Adesso c'è un altro messaggio. Buongiorno Maurillo e Stefano, sono Francesco e Pio dalle Marche di Tavullia. Buona domenica a tutti voi, saluti e baci alla radio. Saluto dalla mamma incoronata, papà Ciro, mio fratello Vincenzo, a zia Maria, con zio Franco, nonna Angela, e saluto alla grande Rita di San Nicandro Garganico. Un saluto anche a Emma. E la canzone che vorrei ascoltare è Na Sbandata di Patrizio Esposito. E saluto anche il boscaiolo, anche se siete simpatici, e saluto insomma tutti i radioascoltatori. Va bene, allora grazie comunque, grazie Francesco, mettiamo Patrizio Esposito.

0: diventa attorno a me.
1: Patrizio Esposito con Nasbandata, la canzone che abbiamo ascoltato. C'è un altro messaggio vocale, andiamo ad ascoltarlo.
2: L'Aquila e Falco di Tu, se ce la fai, e altrimenti va bene, dai, ti perdono lo stesso. E qui a Rovigo, beh, caldo, dai, questo bene, 31 gradi in casa, le cicale cantano, sono quelle che ti fanno fare caldo, va bene. E saluto tutti gli ascoltatori, tutte le radio, e auguro una buona domenica a tutti. Ciao ciao.

0: C'è qualcuno che vuole salutarci adesso in diretta? E allora dai, fate questo numero 351 340 9220. Maurizio, grazie per l'invito da Cosenza, buongiorno. Ciao Maurizio, buongiorno, buongiorno. Benvenuto su Saluti e Baci alla Radio. Allora, vediamo se c'è qualcuno che ci vuol salutare adesso in diretta, gli ultimi 3-4 minuti. Pronto, iniziamo. Ciao, chi sei?
1: Io sono Franco.
0: Ciao Franco. Buona domenica. Ciao Franco, grazie.
1: Buona... Salve a tutti quanti.
0: Ok.
1: Mia moglie e tutte le persone che ha speso questa radio.
0: Grazie Franco, buona mattinata.
1: A tutti i miei sorelli, i miei fratelli, a tutti quanti voi.
0: Ok, perfetto, grazie.
1: Anche a voi.
0: Ciao Franco, grazie.
1: Buona giornata e buona domenica.
0: Buona domenica anche a te, grazie. Allora, salutiamo Franco, 351-340-9220. Se volete chiamarci adesso per salutarci in diretta. Maurizio dice: sono al lavoro, vi ascolto con piacere. Grazie Maurizio, buon lavoro e grazie per quello che fai, grazie. C'è un'altra telefonata, andiamo un po' a sentire. Pronto?
2: Pronto, chi mai ci sarà?
0: Chi mai ci sarà?
2: Dopo che Alexa è risorta dai morti.
0: È ripartita, vedi?
2: Emma e Lorenzo da Bondeno. Voglio dire che saluto chi mi ha salutato prima, cioè Francesco dalle Marche, sì. Mario di San Nicandro Garganico.
0: Ok.
2: E poi saluto anche l'anonima, che l'abbiamo riconosciuta tutti.
0: La nostra mitica
2: Rita.
0: Brava Rita.
2: Ciao
0: Emma, grazie, un saluto a Lorenzo. C'è un'altra telefonata. 351-340-9220. Chi vuole salutarci adesso in diretta? Pronto?
3: Pronto, sono l'anonimo.
0: Oh, buongiorno. Sai che
3: anch'io.
0: Io però ti riconosco.
3: Sono l'anonimo.
0: Sì. Anonimo, buongiorno.
3: Sono anonimo romano. Ho visto, capito, che c'era l'anonimo veneziano.
0: Veneziano, là, esatto. Era. Lo ripeti il numero? Sì, allora lo vedi tu che sei su TikTok. C'è scritto, leggi nella schermata, viene fuori il numero
3: 351 340 9220.
0: Certo che un anonimo che sa il numero così. Complimenti anonimo.
3: Beh, ma io lo canto.
0: Capito?
3: 351 340 9220. Risponde, saluti alla radio.
0: Ascolta anonimo, chiama, aspetta un attimo, prendi la prossima telefonata, dai.
3: Pronto, chi ci saluta? Ciao, come stai?
0: Ciao Erika, grazie.
2: Ciao Erika.
0: grazie. Un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, pronto, sono dall'Otto Tomba. Buongiorno e buona domenica.
0: Ho capito.
3: Come dall'Otto?
0: Grazie Ciro, ciao.
4: Ciao Ciro. Mi hanno mandato un messaggio ma non avete letto.
0: Ciao, grazie. Un'altra telefonata, pronto?
4: Buongiorno, Maurizio da Cosenza. Buongiorno.
0: Oh, Maurizio. Aspetta, io sto leggendo mobiletti su misura.
4: Esatto, io faccio il falegname e sto facendo un armadio stamattina.
0: Ah, sì, quindi sei al lavoro ogni domenica?
4: Ogni santa domenica.
0: Ah, ho capito. Senti, ma è la prima volta che ci becchi?
4: Sì, è la prima volta.
0: Sai che noi tutti i giorni siamo qui dal lunedì al venerdì e anche la domenica.
4: Perfetto. Ecco, bene. Mandami l'invito che io in principio andrò a scoprire.
0: Va bene. Grazie Maurizio.
3: Promuoviamo l'artigianato affinché non scompaia.
0: Sì.
4: No.
3: E viva i falegnami, che quando te ne serve uno non lo trovi.
4: Però... Ma veramente gli artigiani sono un po' che non si trovano più, purtroppo.
0: Esatto.
3: Gli artigiani in generale, sì.
4: In generale non si trova più nulla.
0: Va bene.
4: Va bene.
0: Grazie.
4: Una buona giornata e buon inizio estate. Un abbraccio a tutti, da Cosenza vi abbraccio a tutti quanti. Saluti.
3: Buona estate.
0: Ciao Maurizio, ciao. Grazie.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie, grazie. Un'altra telefonata, pronto.
5: Buongiorno, saluto l'anonimo di Roma.
3: Buongiorno Anonima.
5: Un salutone e una buona
3: Buongiorno, domenica.
5: E saluto anche tutti gli ascoltatori, senza dimenticare nessuno. E saluto il nostro grandissimo conduttore.
0: Grazie.
5: Con tutta la tua famiglia.
3: Ringraziamo Maurilio e saluti e baci, perché cara Anonima, lui non ci fa essere anonimi.
0: No, ci conosciamo
5: bello.
0: Tutti.
5: Mi hai fatto proprio, mi hai fatto proprio una concorrenza.
3: Beh, io prendo sempre
5: tu, carissimo spunto, Stefano.
3: Io prendo spunto dalle tue idee.
5: Grazie,
3: questa dell'anonima mi
5: ha
3: spiazzato, quindi saluto tutti e subito dopo mettiamo un saluto dall'anonimo,
0: ecco,
3: quindi.
0: Bene Rita,
5: bravo!
0: Grazie Rita, un abbraccio,
3: ciao Rita, buona estate,
5: ciao ciao, grazie anche a voi, ciao
0: ciao Rita, grazie grazie. Allora, siamo quasi alla fine, ne prendiamo un'altra di telefonata. Vediamo se c'è qualcun altro che ci vuole chiamare. Una persona per chiudere. Adesso però, mi raccomando, 351-340-9220. Buona domenica per tutti. Firmato Giusy e Beniamino di Bologna, anche loro. Che...
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
18: Capisci quello che dice?
17: Roba senza senso.
18: Io invece sì.
19: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
17: Cosa vuoi fare?
18: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di...
20: A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che da

0: Lo scontro tra Roma e Washington, Trump torna ad attaccare Meloni, vuole essere mia amica per risollevarsi nei sondaggi, poi l'accusa per non aver concesso le basi aeree. Dura la risposta della Premier, pensi alla sua popolarità, con me gli accordi non saranno violati, assicura, ma l'Italia non diserterà i festeggiamenti per il 4 luglio a Villa Taverna. J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio dei negoziati con l'Iran, Teheran richiude Hormuz, Netanyahu ordina il cessate il fuoco, ma i raid nel sud del Libano continuano, 7 morti. Il Papa Pavia rinnova il suo appello per la pace, basta parole d'odio e di bullismo, curiamo il mondo, no alle logiche di dominio, il suo messaggio ai giovani. Strage di giovani sulle strade, in Versilia arrestato il conducente dell'auto fuggito dopo lo schianto, muore sullo scooter nel Savonese, nel video shock, le risate del ragazzo che l'ha travolta. La turista italiana morta a seguito dell'incendio di un resort a Santo Domingo, sotto accusa il mancato allarme, nessuno sapeva dove andare, dicono i testimoni. Solstizio d'estate nel segno del caldo record, oggi 8 le città da bollino rosso, ma il picco è atteso a metà settimana e il Po è già in sofferenza. Mondiali, l'Olanda travolge la Svezia, la Germania allo scadere batte la Costa d'Avorio e passa il turno, MotoGP, pole di Augura a Brno, squalificato Bezzecchi, Bagnaia arriva alla sprint.
1: Benvenuti su I Spadellati, il podcast per gli appassionati di cucina. Solo ricette regionali tipiche. Per preparare gli spaghettoni al sugo di stocco, mettete sul fuoco una pentola con dell'acqua e quando prende bollore, tuffateci lo stocco a pezzetti. Fatelo bollire per circa 5 minuti, poi levatelo e ancora tiepido con una pinzetta privatelo delle spine. Poi mettete sul fuoco un tegame con abbondante olio e appena sarà caldo metteteci a rosolare lo stocco asciugato con della carta assorbente. Appena prenderà colore, levatelo e tenetelo da parte. Aggiungete nell'olio l'aglio e la cipolla lavata e affettata. Fate imbiondire e versateci dentro la passata di pomodoro. Fate restringere il sugo, allungatelo poi con un po' di acqua e uniteci lo stocco, il peperoncino e le foglie di prezzemolo. Fate cuocere per circa 15 minuti. Intanto cuocete gli spaghettoni bene al dente, scolateli, versateli in una terrina e conditeli con il sugo e ovviamente una macinata di pepe nero. Infine servite con qualche pezzetto di stocco i vostri spaghettoni. Il piatto è pronto. Benvenuti su I Spadellati, il podcast per gli appassionati di cucina. Solo ricette regionali tipiche. Per preparare gli spaghettoni a...

0: con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Buone stelle a tutti miei cari dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi domenica 21 giugno 2026. Ariete, anche oggi potreste incontrare qualche ostacolo nella realizzazione dei vostri impegni, ma siate pazienti ed evitate di mostrarvi irritati, specie in famiglia. Voto 7. Toro, approfittate della giornata festiva con la luna positiva per cercare di creare un clima familiare più sereno, mostrandovi comprensivi e collaborativi. E voto 7 più. Gemelli, sono molti gli astri che vi sostengono, pertanto non fatevi influenzare troppo dai capricci della luna dissonante. Continuate invece a perseguire i vostri obiettivi. E voto 8 meno. Cancro, inizia oggi con l'ingresso del sole nel segno la stagione del vostro compleanno da festeggiare con le certezze che dovreste aver acquisito nell'ultimo anno grazie a Giove, pianeta che vi accompagnerà ancora per qualche giorno. Voto 8. Leone, l'ostilità di Marte potrebbe causare un po' di stanchezza, ma avrete modo di rilassarvi in buona compagnia, come vuole Venere nel segno. Voto 7 più. Vergine, la luna anche oggi nel segno godrà della complicità di Mercurio, Marte, Sole e Giove affinché tutto vi appaia chiaro. Siate propositivi con il voto 8. Bilancia, l'arrivo verso sera della luna nel segno potrà in parte neutralizzare l'azione di alcuni astri in posizione disarmonica, mettendo in luce le vostre doti diplomatiche. E voto 7. Scorpione, la vostra bella mente oggi sarà resa ancora più acuta dalla luna positiva. Approfittatene per continuare a progettare il futuro professionale, senza dimenticare che anche la vita affettiva ha bisogno del vostro impegno costante. E voto 7 più. Sagittario, state vivendo un periodo senza eccessive difficoltà, quindi non consentite alla luna dissonante di causare scompiglio. E voto 8 meno. Capricorno, la luna, anche oggi positiva, saprà esaltare costanza e saggezza al fine di affrontare con maggior consapevolezza le sfide che alcune stelle hanno in serbo per voi. E voto 7. Acquario, sicuri delle vostre decisioni lavorative, dovete trovare il tempo per occuparvi anche di questioni familiari che forse non avete voglia di affrontare. Rifletteteci con il voto 8 meno meno. Pesci, siete sempre ben voluti da Mercurio, Giove e Marte, pianeti che vi vogliono risoluti, nonostante qualche disagio causato anche oggi dalla luna in quadratura. E voto 8 meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Yay!
2: Ciao, come ti chiami?
3: Mi chiamo Bob Flubber!
2: Bene, che fai?
3: Sono in artiglieria!
2: Grazie, Bob. Vuoi ascoltare qualcosa?
3: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
4: Radio Web Base. Insieme, 24 ore su 24. Non stop music.
5: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light. Lo show radiofonico che non si ferma mai. Sì, è arrivato. L'arrotiro è l'ombrellaio. Eccolo qua, sì, ci siamo, basta, basta anche così. E allora questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E come ormai sapete, arriviamo puntuali settimana dopo settimana. Ci trovate nello stesso posto e alla stessa ora, precisi lì che vi aspettiamo, perché siamo noi che aspettiamo voi per poter così mettere un argomento in luce, uno qualsiasi, un pretesto. Noi cerchiamo un pretesto qui a Shadows Light per poterlo mettere in luce e riderne poi insieme delle ombre. Oggi ce l'abbiamo un pretesto e ve lo diremo, ma intanto ci presentiamo, perché noi siamo i Senza Radio e ormai dico siamo perché la coppia è fissa, è quella formata da me, Angelo Franzone, e da Andrea Lombardo, che in questi tempi diciamo che è più una figura ologrammatica che una presenza viva e attiva, però ce l'abbiamo e noi ce lo teniamo ben stretto e tornerà qui a farci sentire la sua viva voce dai microfoni di Shadows Light, appunto. Intanto dicevamo dell'argomento del giorno, perché ogni giorno c'è un argomento per cui poter ridere, noi lo prendiamo, lo assurgiamo ad argomento della settimana e lo deridiamo, sì, facciamo in modo di ridere anche dell'argomento di oggi, che è un po' strano perché oggi si parla della parola grazie. Ecco, quanti di voi in tantissime circostanze della giornata diciamo tutti quanti insieme grazie per la qualsiasi cosa. Ora attenzione, perché sotto i riflettori finisce anche questa parola o questo modo di ringraziare, perché il modo in cui viene usata la parola grazie racconta molto più di quanto noi pensiamo. Attenzione, attenzione, perché il grazie mille, grazie ancora, grazie di tutto, grazie veramente, insomma, lo usiamo praticamente ovunque e la psicologia ci dice che non è solo buona educazione. Attenzione, perché ci può essere dietro qualcosa e c'è sempre qualcosa dietro. Vabbè, allora noi prima mandiamo la nostra sigla e poi cerchiamo di capire di che cosa si tratta.
6: Vai. Sì.

Oh, ed eccoci dopo la nostra sigla. Inizia ufficialmente la puntata nuova, la puntata settimanale di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Vi tiene compagnia per tutta l'estate. E senza radio, che in questo periodo sono un po' così, il senza radio potremmo dire, l'altro invece un po' vagante, e quindi tornerà comunque insieme tra noi. Salutiamo, abbracciamo Andrea Lombardo e cerchiamo di capire che cosa ci vuole dire la psicologia quando noi diciamo continuamente la parola grazie, perché ci può essere il segnale o di una gratitudine autentica come quella che per esempio abbiamo noi qui da questa parte del microfono nei vostri confronti, che state lì e ci ascoltate, ci supportate, ci sopportate, e quindi vi diciamo grazie. Oppure ci può essere un campanello d'allarme legato a bassa autostima e bisogno di approvazione, quindi le persone che dicono in continuazione grazie potrebbero nascondere un qualcosa del genere, e chi lo sa. Lo vedremo, lo scopriremo nel corso della puntata. Intanto peschiamo dai nostri archivi un brano che ci fa ballare. Oh yeah! E questo è il momento Tunes Tunes dei Senza Radio.

Oh yeah! Sono due pezzi, giusto il tempo, un angolino in cui vi concediamo qui a Shadow Slide di sfogare quelli che sono i vostri istinti ballerini. King of my castle. Oh yeah. Prima avete ascoltato Sexy Girl dei Brothers, era l'anno 2003. Ancora le discoteche erano, come dire, erano frequentate, non erano mica abbandonate come oggi. E allora si chiude così il nostro angolino Tunz Tunz. Avete ballato, vi siete sfogati, adesso rilassatevi perché cercheremo di parlare del senso di gratitudine, della parola grazia, una cosa molto molto importante, perché fin da piccolini ci è stato insegnato che il grazie diventa insomma il passaporto per essere considerati educati, carini, a posto, per insomma ogni qualvolta ci viene, come dire, data qualcosa, posta qualcosa, bisogna dire grazie, è giusto ringraziare, è giusto ed anche educato. Però a volte attenzione, perché quel grazie non significa davvero e soltanto riconoscenza, ma diventa un modo anche per dire non ti preoccupare che non sto chiedendo troppo, oppure scusa se esisto, cioè diventa un modo per tenere a bada la nostra ansia piuttosto che riconoscere un gesto che ci è fatto dall'altro, ed allora lì cominciano a nascere i problemi. Pensate però che quando la gratitudine, insomma sulla gratitudine vera, quella che fa bene davvero, il Greater Good Science Center dell'Università della California ci ha studiato sopra e ha definito la gratitudine come un doppio riconoscimento, cioè vedere qualcosa di positivo e ammettere che non dipende soltanto da noi, ma anche dalle persone, dalle circostanze esterne. Quindi in questo senso ringraziare e attribuire anche un valore alla vita e alle relazioni. Allora questo è il modo, come dire, corretto, giusto di intendere, di capire il ringraziamento. Poi ci sono degli altri modi un po' particolari, li vedremo fra poco, perché adesso abbiamo da ascoltare un brano nuovo, quello di Mac, o così si chiama, o Mick, o Mac, o Mock, beh insomma, lei ci canta di Beautiful Freaks.

Senza radio. Senza radio. Senza radio.

0: Salvo buono qui a Shadows Light, lo show radiofonico che vi fa volare più che mai. Grande Salvo Buono, che salutiamo, abbracciamo ovviamente in maniera virtuale e ringraziamo, perché oggi è il giorno in cui qui a Shadows Light si parla della parola grazie, cioè del fatto che il grazie può essere sicuramente segno di gratitudine quando viene da, quando è il riflesso di una disposizione sana, e quindi c'è questo sguardo positivo e consapevole di ringraziare quando è giusto ringraziare. Quando invece questo grazie diventa un qualcosa in più, quando questo grazie diventa di troppo, gli psicologi ci dicono che ringraziare in continuazione è sintomo di qualcosa che non va, cioè di bassa autostima, soprattutto se in passato affetto e attenzione arrivavano solo quando si portavano dei risultati o qualcuno era fiero di noi. Quindi questo è il, come dire, la nostra discussione sul ringraziamento, sul dire grazie nel modo giusto, oppure quando questo grazie, siccome diventa una cosa troppo insistente, magari nasconde qualcosa sulla nostra autostima. E allora cercheremo di capire perché in questi casi il grazie smette di essere un sentimento e diventa una sorta di pagamento emotivo per sentirsi in qualche modo accettati. E ci sono alcuni segnali che sono utili per capire se si sta usando troppo grazie, troppo spesso grazie, anche senza magari rendersene conto, no? Per dire andate, fate la spesa, pagate, il cassiere vi dà lo scontrino e voi dite grazie. Sembra una cosa educata, però poi magari se lo dite senza che è necessario, chissà, magari può essere sintomo di qualcosa. Lo vedremo. Intanto c'è la musica nuova qui a Shadows Light, c'è il brano di Karol G insieme a Manu Chao.
1: Con destino

nella piaga. Businessman. I businessman non ringraziano quasi mai, eh? E qui a Shadows Light oggi si discute, si disquisisce di quando dire grazie può essere una cosa naturale, bella, educata e anche, come dire, che fa bene. Invece quando diventa in maniera eccessiva, allora questo grazie potrebbe essere sintomo di bassa autostima. Quindi, per esempio, vi faccio qualche domanda e vediamo se vi ritrovate. Ringraziate o voi sempre per qualsiasi cosa, anche quando l'altro ha fatto solo il minimo? Ecco, rispondete a questa domanda e cercate di capire se lo fate. Oppure avete paura che senza dire grazie mille l'altro si irriti e vi giudichi male? Infilate un grazie in ogni messaggio o in ogni mail e vi sentite in colpa se non lo fate? Avete inviato la mail senza dire grazie, allora la rinviate di nuovo aggiungendo grazie? E poi ancora, dopo aver ringraziato, vi sentite comunque in debito? Oppure, ecco, ce n'è anche un'altra qui, vi viene difficile esprimere un limite senza attenuarlo con frasi del tipo grazie per la pazienza, anche quando non c'è nulla da scusare? Bene, tutto ciò, se vi ritrovate in tutto ciò, è possibile che state usando troppo spesso il grazie per un problema che è di natura psicologica, ovvero per una vostra bassa autostima. E alla lunga questa gratitudine poi rende le relazioni più formali e ci fa sentire più lontani sia dagli altri sia da noi stessi, perché poi c'è anche un altro genere di paradosso, quello che ci si aspetta noi che ci gratifichiamo, che comunque diciamo grazie così spesso. Che cosa ci aspettiamo dagli altri? Ve lo diciamo dopo il brano di Beneficus. E poi arrivi tu.

0: Shadows Light.
1: The best music on the best station.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: E questo è un canto.
1: Basta il tempo di un fiore.
0: Un canto d'amore. Quello di Angelina Mango e Marco Mengoni qui a Shadows Light, questo nuovo brano che segna così il ritorno di Angelina Mango con appunto insieme a Marco Mengoni. Canto d'amore, un brano abbastanza corale, devo dire, e come così corale è il nostro grazie, quello che vogliamo dire qui noi senza radio da Shadows Light a tutti voi che ci ascoltate in questo momento e che magari avete riflettuto un po' su quello che è l'argomento del giorno, ovvero se davvero a volte ci capita di dire troppe volte grazie e se queste troppe volte magari non sono poi il sintomo di una bassa autostima verso noi stessi. Ma c'è un test per cercare di capire se davvero noi diciamo troppe volte grazie. È rapido questo test, lo faremo fra pochissimo, e quindi questo test ci aiuta a capire, a distinguere se noi diciamo grazie in maniera autentica o lo diciamo in maniera automatica, oppure lo diciamo perché insomma questa cosa nasconde questa bassa autostima che poi abbiamo di noi stessi. Chi lo sa, prima di provare questo mini test per cercare di capire questa cosa, invece ci occupiamo di quella che è la musica che fu, la musica di un tempo, la musica degli anni 80 e 90, quella musica che anche voi potete scegliere mandando una mail a Shadows Light all'indirizzo mail senza radio @live.it. Scegliete le vostre canzoni e noi le metteremo. Quest'oggi abbiamo scelto per voi un brano degli anni 80, come sempre, uno degli anni 90. Non hanno bisogno di presentazione perché si presentano da sé, ma soprattutto perché li conoscete già così bene. Per chi invece non li conosce, è un ottimo modo per cercare di capire la musica di un tempo. Sentite qua. Questo è facile, 1984.

0: Grazie mille.
1: Grazie mille.
0: Fantastico, era il 1999, Max Pezzali degli 883 salutava così, anzi ringraziava così tutti quanti, il suo pubblico, insomma è giusto, perché tanti tanti cantanti hanno scritto canzoni per ringraziare il proprio pubblico e lo ringraziano in ogni modo, perché proprio grazie al pubblico, grazie a noi che ascoltiamo le canzoni, che loro insomma possono così essere famosi eccetera, e noi d'altra parte ringraziamo loro perché ovviamente scrivono dei brani che poi diventano la colonna sonora della nostra vita. Ed allora, piccolo test qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, per capire se ringraziate in maniera eccessiva e soprattutto se ringraziate perché nasce da una nostra bassa autostima. E allora attenzione, se vi state chiedendo che cosa rivela di voi, eccoci qua. Questo test fa proprio al caso nostro. Bisogna fermarsi 5 secondi prima di scrivere o pronunciare un grazie, bisogna fermarsi e chiedersi queste due cose. La prima: che cosa sto davvero riconoscendo all'altra persona? Quindi che cosa davvero sto riconoscendo che quella persona ha fatto per me in modo tale che io possa ringraziarla? Prima domanda. Seconda domanda: che cosa mi aspetto in cambio, anche solo emotivamente, no? Che cosa mi aspetto in cambio da questo grazie? Ecco, se voi vi fate queste domande, se non sapete rispondere alla prima domanda, cioè nel senso perché sto ringraziando, che cosa sto riconoscendo, se non sapete rispondere alla prima domanda, è probabile che questo grazie sia un automatismo. Se invece nella seconda domanda, cioè quella che cosa mi aspetto anche solo emotivamente, emerge spero di non dare fastidio così non si arrabbia, allora il motore è la paura, e qui è un altro discorso, ragazzi, è così, bisogna non avere paura. E allora c'è Shakira con Dai Dai Dai Dai.

0: Ale, let's go! Ragazzi, è un po' triste perché vedete che nella canzone Shakira nomina tutte le nazionali e noi non ci siamo. E noi in questi mondiali è andata così. Ora, chi dobbiamo ringraziare perché l'Italia da tutti questi anni non riesce a partecipare ad un mondiale? Ecco, questa domanda bisognerebbe dire grazie a qualcuno, ma sarebbe, come dire, un grazie non di riconoscenza, ma sicuramente un qualcosa di anche di arrabbiato. Ecco, oggi qui a Shadows Light si discute se dire grazie in maniera eccessiva può essere sintomo di qualcosa, di una nostra insicurezza, oppure ecco, dire un grazie che sia consapevole sia una cosa che in qualche modo appartiene a noi e al nostro modo di essere riconoscenti per qualcosa. Allora, ci fermiamo soltanto pochi secondi e ritorniamo con la grande musica qui a Shadows Light.
1: Senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.
2: Shadows Light.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.
5: Vin, do, go!

però anche no, ce lo dice J-Ax, quindi ringraziare sì, però anche no. Ecco, questo è Shadow Slide, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di ringraziamenti e anche, come dire, ad allenarci ad una gratitudine sana, perché insomma a volte si dice troppo spesso e troppe volte grazie, a volte diventa anche un automatismo che perde il suo vero significato. Ed allora come fare? Come fare? Un modo semplice per riequilibrare il nostro rapporto con il grazie è fare un diario della gratitudine. Bastano 3 minuti al giorno per annotare per che cosa vi sentite grati. Per esempio, vi svegliate la mattina: ah, che bello, mi sento grato per avere ancora un altro giorno da vivere. Poi, che emozione avete provato quando ringraziate e se avete espresso o no quel grazie e in quale modo. Questa pratica, che viene poi annotata in un perfetto diario che noi avremo e che dovremo tenere per diverso tempo, viene confermata anche dagli studi di psicologia cognitiva, e quindi questa pratica aiuta a rendere la gratitudine più completa e meno automatica, cioè una gratitudine veramente concreta, una cosa che comunque ha un suo significato, piuttosto che dire un grazie buttato lì che poi magari insomma si perde perché è detto così per automatismo, no? E allora bisogna così ritornare a recuperare il vero senso della gratitudine, del ringraziamento, quando si ringrazia una persona. Noi come sempre facciamo, ringraziamo voi per l'ascolto che date a Shadows Light e ringraziamo anche la grande musica che arriva in questo momento con Paul McCartney e Ringo Starr.

me. Maledetto me, Fulminacci qui a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E oggi qui a Shadows Light si parla della parola grazie, di quando se ne fa un uso spropositato. E poi ovviamente quell'uso spropositato fa perdere di importanza il senso appunto della gratitudine che veramente stiamo provando. E abbiamo visto che molti grazie magari sono detti così per automatismo, altri sono detti per paura, cioè per il fatto che noi magari abbiamo una bassa autostima di noi stessi e allora ci sentiamo sempre in difetto e ringraziamo sempre gli altri. Invece il ringraziamento va inteso come un vero senso di gratitudine. Ed un altro passo per sostituire alcuni grazie di riso, con il grazie che fanno ridere, ecco, volevo dire, e con grazie invece che sono importanti, allora potrebbe essere sostituire il grazie con delle frasi come per dire: mi hai fatto sentire sostenuto quando hai ascoltato il mio sfogo, ecco, piuttosto che dire grazie per avermi ascoltato. Oppure: mi sono sentito considerato quando hai cambiato l'orario della riunione. E appunto diventa un grazie in meno, ma che ha una qualità ovviamente maggiore. Quindi bisogna anche allenarsi a tollerare questi grazie e a tollerare il silenzio, che ogni gesto gentile vada poi immediatamente compensato o ricompensato. Bisogna piuttosto che riempire l'altro di ringraziamenti, bisogna vedere che cosa succede dentro di voi, perché un singolo grazie detto al momento giusto e con consapevolezza vale sicuramente più di 10 infilati per paura. E quindi questo è molto molto importante. Arriva adesso Cooks con Get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away, get away.

E così ragazzi, sul brano di Kungs si conclude il nostro programma Lo Shadows Live. Get away. Però ormai lo sapete, noi ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ma oramai, come di consueto, la nostra, come dire, quasi la sigla di chiusura è diventato...

Per concludere, lo facciamo in reggae, con quello che è considerato... Oh yeah! Ziggy Marley, Tomorrow People! Ci troviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Shadows Light, grazie a tutti, ciao!

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi, un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

0: che rappresentano il patinato mondo del fashion system.
1: Benvenuti in un nuovo episodio di Moda e Lifestyle. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi un'intervista esclusiva con Daniela Bessia. Daniela è una poliedrica artista italo-argentina che ha conquistato il cuore del pubblico internazionale attraverso la sua musica, la recitazione e la conduzione televisiva. Daniela ci racconta del suo straordinario viaggio artistico che l'ha portata ad esibirsi in tutto il mondo, influenzando profondamente il suo stile personale e arricchendo la sua vita. Nata a Buenos Aires, Daniela ha vissuto e lavorato in Asia per 10 anni, esibendosi nei palcoscenici più prestigiosi della Cina e partecipando a programmi televisivi di grande successo proprio come China's Got Talent. La sua carriera è un esempio di adattabilità e apertura al cambiamento, qualità che ha sviluppato viaggiando e lavorando in contesti culturali diversi. In aggiunta, Daniela ci condivide: credo che il mio più grande insegnamento sia stato l'adattabilità. Sono sempre stata una persona flessibile, ma lavorare nel mondo dello spettacolo e vivere in paesi diversi ha rafforzato ulteriormente questa qualità. La nostra professione richiede di reinventarsi continuamente. Un giorno ci si esibisce su un grande palco come cantante e il giorno dopo si conduce un programma televisivo in inglese o in cinese. Si partecipa a una serie TV, a un film o a un documentario educativo. Oppure si prendono parte ad eventi completamente diversi. Ogni esperienza richiede sensibilità, comprensione, ascolto e la disponibilità ad adattarsi. Durante l'intervista Daniela ci racconta come il suo viaggio sia stato influenzato dalle esperienze di vivere in diverse nazioni, insegnandole che non esiste solo un modo di percepire la vita. Ha appreso l'importanza di reinventarsi costantemente, preservando sempre la propria autenticità e la curiosità nei confronti del mondo. La sua avventura in Cina è iniziata quasi per caso quando a Buenos Aires ha iniziato a collaborare con una comunità cinese locale e questo l'ha portata a partecipare a un reality show culturale, il Chinese Bridge, che gli ha aperto le porte verso una nuova vita a Shanghai, dove ha vissuto per un decennio. In aggiunta Daniela ci condivide: da quel momento la mia vita è cambiata completamente. Hanno iniziato ad arrivare inviti da programmi televisivi in tutta la Cina e la mia avventura nel mondo dello spettacolo cinese ha preso una direzione che non avrei mai potuto immaginare. Ripensandoci oggi, non è stato qualcosa che ho cercato in modo strategico, è stato piuttosto

0: sua musica e le sue performance. In aggiunta, Daniele ci condivide: il momento più significativo della mia carriera è stato il mio primo incontro con China's Got Talent. Inizialmente avevo rifiutato l'invito per paura di espormi a milioni di persone. Tuttavia, la produzione ha contattato la mia università per rassicurarmi e alla fine ho accettato. Questa scelta ha cambiato radicalmente la mia carriera, portandomi a ricevere inviti da vari programmi televisivi in Cina. Nonostante il successo, Daniela avverte una profonda nostalgia per la famiglia e per le sue origini, evidenziando il peso della distanza dai legami affettivi. Inoltre, quell'equilibrio tra carriera e vita personale è una sfida complessa, gestita autonomamente senza supporto di manager, richiedendo organizzazione e disciplina. Quando le chiediamo quale messaggio desidera trasmettere attraverso il suo lavoro, Daniela parla di connessione umana, emozioni, amore e resilienza. Vuole ispirare le persone a credere nei propri sogni e a perseverare, poiché le opportunità possono portare molto più lontano di quanto si possa immaginare. Nella musica esprime il suo lato romantico, narrando l'amore in tutte le sue sfaccettature e celebrando la leggerezza della vita. Nel suo lavoro televisivo esplora culture diverse tramite documentari, dalle zone remote della Cina a progetti sull'Argentina, sempre con curiosità e rispetto. Nei programmi di intrattenimento mostra la sua autenticità e cerca un contatto diretto con il pubblico. Il messaggio centrale è il desiderio di comprensione, ma soprattutto di connessione. Guardare il mondo con amore arricchisce la vita e la creazione, offrendo nuove prospettive anche in situazioni di disaccordo. Guardando al futuro, Daniela anticipa nuovi progetti musicali, tra cui un possibile film o documentario sulla sua storia. Attualmente sta lavorando a una nuova musica, con 3 brani pronti e ha recentemente pubblicato il singolo Bajo la Tormenta. In aggiunta, Daniela ci condivide: nei prossimi mesi avrò l'onore di servirmi al Castello Sforzesco di Milano su invito di Alberto Fortis, un artista che stimo molto, e continuerò con alcuni progetti televisivi legati alla Cina, che rimane una parte importante del mio percorso. Attualmente collabora con Spotify, superando 1 milione di streaming, e sviluppa progetti creativi con registi e produttori per ampliare la sua parte audiovisiva. Questo progetto la emoziona per le esperienze vissute tra continenti e culture diverse. Con il suo spirito indomito e la sua visione positiva del mondo, Daniela continua a ispirare e a lasciare un'impronta indelebile nella vita di chi la incontra. Non vediamo l'ora di scoprire quali saranno le avventure artistiche che ci riserverà il futuro di questa straordinaria artista. Bene, siamo giunti al termine della puntata. Grazie per essere stati con noi in questo episodio di Moda e Lifestyle, dove le storie di vita si intrecciano per ispirarci ed arricchirci. Alla prossima puntata, restate sintonizzati.
1: Avete ascoltato Moda e Lifestyle con Raffaella Manetta.

Benvenuti nell'anno sospeso dalla Prima e la Seconda Repubblica. Benvenuti nell'anno dell'estate di un sogno di mezza estate 1993. Un'Italia da esplorare, amici miei, è la vita di quell'estate anche, tra l'altro, che andremo a riscoprire, l'atmosfera carica di canzoni iconiche che sono diventate veramente parte della nostra vita. Benvenuti, bentrovati. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. Il mio, il tuo insieme. Torneremo nella fattispecie, appunto, dicevamo, nell'estate 1993, con i suoi tormentoni estivi come ogni estate, con un'aria che è un'unica, veramente, che respirava sia sotto l'ombrellone ma anche davanti al tubo catodico. E di questo parleremo, di quest'estate meravigliosa, di quell'anno 1993. Amici radioascoltatori, mettetevi comodi, siamo nella penultima settimana del mese di giugno, in onda in Syndication sulla nostra emittente radiotelevisiva preferita, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it. Voglio salutare i tecnici fonici invece da Milano e poi a Roma a livello televisivo. Quanti meravigliosi anni sono trascorsi, quanti decenni, tre ragazzi, mamma mia. Come dico sempre, soprattutto d'estate, perché ha vissuto quegli anni, quelle estati, sono estate meravigliose, estate con noi, quindi anche quelli che non hanno vissuto quelle estati, perché ve le raccontiamo noi, e sarà veramente un grande onore. A proposito di canzoni iconiche, per tutta l'estate rimase in classifica, tanto per dire, e ancora è la grande canzone iconica, una delle grandi canzoni iconiche di Vasco Rossi, estate 1993, eh sì, perché era stata dall'album Gli Spari Sopra, il singolo omonimo, estate 1993.

preferisco chi sbaglia, chi lo ammette, piuttosto che sorridere, e quando volti le spalle piantanti un coltello dietro. La gente onesta commette errori, gli ipocriti, beh, quelli trovano sempre le virtù, anche quando le virtù però non esistono nella loro esistenza. Dalai Lama, un sogno di mezza estate, 1993.

È proprio così. Così è accaduto nei momenti cruciali, difficili della mia vita. Ho accettato di lasciarmi trasportare dalla corrente, senza sapere dove mi avrebbe portato. So che c'è una forza che sa dove condurci. Essa ci porta esattamente dove dobbiamo andare. Comunque, nonostante tutto, anche se al momento non lo capiamo, la maggior parte delle persone, compresi noi stessi, viviamo in uno stato di relatività e anche di ignoranza. Siamo persino soddisfatti di questa ignoranza. E sai perché? Perché è tutto ciò che conosciamo. È questa la vera realtà. Perché il conoscere certe volte fa troppo male. Quando iniziamo ad affrontare la verità per la prima volta, il processo può essere spaventoso e molte persone tornano alla loro vecchia vita. Ma se continui a caricare e cercare la verità, alla fine sarai in grado di affrontarla meglio, anzi, ne avrai sempre di più. È vero, molte volte molte persone intorno a te potrebbero ora considerarti strano o addirittura una minaccia per la società, ma non temere, non ti importa. Una volta che assapori la verità, non vorrai mai più tornare indietro. Socrate, un sogno di mezza estate, 1993.

fare mai. Non dare mai fine a svuotarti per amare. L'acqua che disseta non è quella che trabocca, ma è quella che scorre con misura, che nutre senza annegare. Ricorda, chi sa ricevere con gradualità sa anche amare senza pretendere. Dona come fa il sole con la luce, senza aspettarsi nulla, ma sa farsi spegnere. Offri il tuo cuore come un fiume alla deriva, ma non lasciare che ti prosciughino. Chi sa apprezzare verrà, ma lo farà con rispetto. Chi pretende impone dalla tua vita, perché il vero dono non è nell'infinito dare, ma nel sapere quando fermarsi. Dai quella grazia di chi sa amare, di chi sa che l'anima è un cerchio, non un pezzo senza fondo. Offri con libertà, ma non permettere che ti prendano per scontato. Chi conosce il valore di un dono, di un dono vero, lo custodisce. Chi lo pretende lo disperde nel vento. E tu non devi, perché non sei vento. Non sei un vento disperso su radici che scegli tu dove fiorire. Filibert, un sogno di mezza estate. 93.

Siamo tornati nell'estate 1993, come dico sempre, intanto persone che sono emozionate. C'è Emanuele che scrive: Simone, vorrei tornare a quell'estate meravigliosa, a quelle estati degli anni 90, perché si stava bene, perché eravamo più giovani spensierati. C'è chi invece quell'estate, e soprattutto l'estate del 93, ce l'ha un po' su con quell'anno lì, perché gli ha portato via la madre. E beh, questo ovviamente fa parte della vita, questo è un dato di fatto che può contaminare la nostra esistenza e anche, perché no, farci ricordare il tempo che passa. Questi erano i pezzi musicali che campeggiavano ininterrottamente nei jukebox di cui abbiamo altamente e veramente meravigliosamente parlato. Ecco, erano gli 883 nel canale satellitare Sky piuttosto che in Now. La loro serie televisiva ci ha raccontato perfettamente come la provincia diventa il centro, perché loro partivano veramente dalla provincia, e quell'estate appunto che avrebbe segnato quell'anno 1993, la prima e la seconda repubblica, tra l'altro l'estate del Festival Bar, che quell'anno festeggiava tra l'altro il suo trentesimo anniversario, condotto da un quartetto d'eccezione: Claudio Cecchetto, Amadeus, Federica Panicucci e Fiorello. Allora, appunto, all'apice del successo con il karaoke, registro ascolti, pensate, su Italia 1, che mandava in onda le repliche persino ad agosto. C'era la colonna sonora ovviamente che insomma vinceva l'edizione dei singoli di Raff con il Battito Animale, mentre le stazioni cantavano il Nord Sud Ovest Est appena ascoltato. Ecco, la sigla di chiusura del festival bar, il tormentone, era What Is Love, che abbiamo incontrato nella nostra playlist. C'era però anche il Cantagiro dall'altra parte, proprio su Rai 1. Eh sì, andava in onda il nuovo Cantagiro condotto da Antonella Fassari e da Lucia Vassini, che appunto vide esibirsi big come Eros Ramazzotti con Cose della Vita, e un giovane Samuele Bersani con Chicco e Spillo. Fu l'ultima edizione storica di quella kermesse prima di una lunghissima pausa che si prese. La Rai proponeva però ovviamente anche la classica festa dell'estate, il disco dell'estate, anzi un disco per l'estate, con Pippo Baudo. C'era anche Claire Bort, Canale 5, che teneva compagnia agli italiani con le repliche, le storiche, con Non è la Rai, guidato da Ambra Angiolini, che era diventata veramente il fenomeno di costume di quell'epoca tra gli adolescenti. Inoltre lo schermo anche durante le vacanze con cinema e serie televisive, con i grandi rivoluzioni del 93, è stato sicuramente anche l'anno in cui il cinema ha cambiato pelle grazie alla tecnologia e alla serietà televisiva, che ha iniziato a farsi più matura, diciamo. Ecco, al cinema l'estate con Dinosauri, e sebbene negli Stati Uniti fosse uscito proprio a giugno, l'Italia dovette aspettare fino appunto all'estate, il 17 settembre per la precisione, per vedere appunto il film che cambiò per sempre la storia degli effetti speciali e del cinema dell'intrattenimento. C'era Jurassic Park di Steven Spielberg. L'attesa durante i mesi estivi fu veramente spasmodica, alimentata ovviamente dal marketing mai visto prima. Nello stesso anno però, amici miei, Spielberg firmò anche il capolavoro di Schindler's List, dimostrando veramente una doppietta registrata senza precedenti. Questa era un po' l'estate del 1993, delle vacanze degli italiani, dei panini con la mortazza, i bagni veramente all'aperto, si potevano prendere le ferie lunghe anche se non c'era lo smart working. Ciao Patrizia, sì, ciao Simone, mi ricordo i balli in Riviera, e beh, quello sicuramente sì, le discoteche all'aperto, si ballava nel lontano 1993 anche la domenica pomeriggio. Sapete che sta tornando, me lo state testimoniando sta cosa della domenica pomeriggio, l'estate degli anni 90, ancora con i jukebox, con i gettoni e le dediche richieste delle canzoni delle radio locali private, quelle regionali, che ti facevano sentire veramente al centro della scena. Ciao Simone, le dediche, il mio primo amore, mi sono sposata nel 1993 proprio alla metà di agosto, per il piacere di tutti gli invitati. Ciao Alberto, insomma veramente tanti ricordi di questo anno, e come ogni estate noi stiamo vivendo il decennio, e questo è il 1993. Se ci state ascoltando in versione podcast Reloaded, dal 22 al 28 giugno 2026 ci estate 1993, Jordi.

cercare disperatamente l'amore è una ricerca affannosa che può portare soltanto a qualcosa di unico. Ricorda, l'amore che cerchi ti sta aspettando, è dentro di te. Il vero amore per il te è espresso in te stesso. Imparare a vivere con noi stessi e nella nostra esistenza ci permetterà di essere, di vivere, di essere amati e accettati, apprezzati per quelli che siamo. A te che tutto possa, così come il tuo cuore, nelle notti più buie e solitarie e incomprese. Quelle notti che prima o poi purtroppo arrivano per tutti. Che la luce di tutte le albe ti rimbocchi le coperte, tutti gli angoli, sul resto di tutto su misura, proprio su di te. Che la forza di tutti i venti sia il tuo respiro. E quando manca la spinta, quando le rocce della strada si fanno montagne, che tu possa superarle. Che i tuoi passi si facciano muti alle lampade e alle lampare e ai giudizi e alle orecchie. Che si facciano sordi e non puoi soprattutto farci nulla alle parole altrui. Per essere grandi e migliori c'è solo bisogno di essere se stessi. Quindi che il tuo passaggio sia un uccello che apre tutte le frontiere. E a te che sei leggera nel momento in cui passi. Ada Marini, un sogno di mezza estate sulla tua antenna nazionale. Io.

cercare il momento perfetto, perché sia tutto positivo, perché sia tutto perfetto, tutto migliore, non cercare il momento perfetto. E sai perché? Perché il momento perfetto è oggi, non domani. Perché l'idea migliore che hai avuto, ce l'hai avuta adesso. E allora, salta ogni ostacolo, non pensare di non farcela, perché cadendo ci si rialza e al limite ci avrai provato. E cercare di vivere è ogni giorno la grande esistenza della nostra esistenza della vita. Non permettere a nessuno di dirti cosa senti e cosa devi fare. Perché se qualcuno passa il tuo tempo a giudicare te, non guarda né te né se stesso, è semplicemente ancora addormentato e non ha compreso che tutto ciò che non ci piace fuori dobbiamo iniziare a cambiare dentro di noi, per vivere nella vita quotidiana, per essere reali, per essere veri. Comunque, sempre, non puoi salvare nessuno, puoi invece essere presente con loro, offrire la tua tenerezza, la tua vita, la tua sensibilità, la tua pace. Puoi anche condividere il tuo cammino con loro. Offri la tua prospettiva. Prova a farlo, perché in fondo è questa la vita, fatta molto spesso di prospettive. Ma non puoi toglierti il dolore. Non puoi percorrere il cammino degli altri per salvarli. Non puoi dare risposte giuste per loro. E nemmeno risposte che riescono a digerire proprio come potrebbero fare. Dovranno trovare loro la loro risposta, la loro strada e poi essere la loro

Era l'estate di Fiorello del karaoke di Spiagge e Lune, il suo album con La nebbia, gli irticolli. Era l'estate del 1993, un'estate meravigliosa, un'estate di adolescenza, un'estate di ricordi, di bellezze, di problematiche politiche, di cambiamento di cui abbiamo parlato, e sicuramente anche, dicevamo, di Jurassic Park, di Steve Spielberg, che l'ha attesa durante appunto i mesi estivi. Ma amici miei, c'erano anche i cult assoluti, quelli degli nuovi inizi di fronte alla televisione. Come chiamare? Allora, il 93 ha visto la nascita di dinamiche destinate a durare veramente nei decenni. Beverly Hills 90210, ne avevamo parlato nell'anno scorso, ecco, nel lontano 1992, quando gli adolescenti iniziarono ad amare questa serie televisiva, che partiva ovviamente, manco a dirlo, dagli States, perché tanto ragazze, che ci piaccia oppure no, le serie televisive sono partite molte da lì, quelle iconiche. Brandon e Kelly ci hanno fatto veramente sognare, a noi adolescenti, le nostre amiche che erano veramente innamorate, affascinate dei belli, dei bei ragazzi. Sì, dall'altra parte c'erano i ragazzi del muretto, però non ebbero quel successo planetario ovviamente di Beverly Hills 90210. Era altissima veramente la loro popolarità. Proprio nell'estate del 93 i personaggi, le prime serate erano dominate dalle vicende appunto del liceo più famoso al mondo, ridefinito il genere del Teen Dream. Il debutto di X-Files negli Stati Uniti, 10 settembre del 93, subito dopo la fine dell'estate, debutta su Fox la prima stagione X-Files. Gli agenti Mellor e Sally entravano quindi nella prima volta negli archivi segreti del FBI, cambiando per sempre il modo di fare la fantascienza, e quindi a livello televisivo in Italia sarebbe arrivato però nel lontano 1994. X-Files lo stiamo vedendo ancora, e voi direte dove? Per l'antivirus. Avete capito perfettamente, lo sappiamo, antivirus è un vecchio virus che esiste dagli anni 70, proveniente dai topi, e appunto in una puntata di X-Files che sta circolando all'interno delle dei vari TikTok piuttosto che di Facebook, c'è appunto questa vicenda nel quale si parla di antivirus che non uccide potenzialmente l'uomo, c'è sempre stato, con una media di mortalità intorno ai 30, purtroppo dobbiamo dire, in 30 morti in media deceduti all'anno. L'estate

del 1993, l'estate infinite dai miei nonni. Ciao Fausto, dai miei nonni, dalla loro scomparsa pianto veramente molto, e noi passavamo l'estate al mare insieme ai miei cugini e miei fratelli. Simone, sono le estati che non torneranno più, queste anche del 93, lontane dagli smartphone che ancora non esistevano e ci avrebbero cambiato la vita. I miei figli non hanno vissuto il 93, ma grazie a te Simone e ai tuoi format come Tempo Zero Gold li possono tranquillamente rivivere. Mi piacerebbe tornare nel 93 con una macchina del tempo per abbracciare nuovamente mia madre. Ciao Filiberto, estate 1993, anche l'estate di Life.

Sono rare, ma esistono. Sì, anche seppur raramente, esistono. Le persone che ci fanno stare bene, anche solo stando vicino a loro. Che ci dicono le cose senza mai avere l'atteggiamento di chi vuole insegnarci qualcosa. Che senza sapere nulla di noi ci parlano come se ci conoscessero da sempre. Queste persone fanno bene all'anima. Ci riconciliano con la vita. Ci riconciliano con noi stessi. Ci riconciliano con l'anima. Queste persone aiutano. Talvolta le incontriamo quando non le aspettiamo più e sono il più grande dono, la forza dell'universo. E lo stesso universo è il grande dono migliore che possa farci. Il difficile non è togliersi i vestiti, ma lasciarsi scoprire e attraversare il cuore e a restare completamente nudi, ma nudi veramente, nudi nel nostro essere, nudi nel cuore, e attraversarlo e restare così, anima nell'anima, rendendosi all'amore. Roba per soli spiriti coraggiosi, pronti a vivere comunque la parola, cuore, carne, sempre. Un sogno.

Lo diciamo sempre, ci vorrebbe una programmazione lunga, un giorno, e probabilmente neanche basterebbe, sarebbe sufficiente. C'era anche Geraldina Trovato con il suo sangue, sognare, sangue veramente così puro, un puro sangue di musica, colei che tra l'altro partecipò ovviamente al Festival Bar, una puro sangue così veniva ribattezzata nell'estate 1993. Li vedo pronti dall'altra parte del video, le mie colleghe dell'emittente, per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa. Daremo ancora uno scorcio all'estate 1993, daremo anche un'occhiata alla TV perché c'erano i Simpson, ragazzi, e quelli poi tra l'altro sono stati promotori di grandi sciagure anche tipo Covid-19 e dell'avvento ad esempio di chi avrebbe poi abitato la Casa Bianca, insomma un po' profetici loro da 33 anni sulla cresta dell'onda, e tante altre come il Principe di Bel-Air. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, rimanete incollati ovviamente alla nostra emittente nell'anno 93, 1993. Questa è l'estate 1993.

ne parlavamo la scorsa settimana, ovviamente negli anni 90. Insomma, non che ora magari non lo facciano, però insomma quel gruppo editoriale radiofonico in quel di Riccione, Milano Marittima, insomma lui è Fargetta, tra l'altro ancora attivissimo, e non soltanto su quelle onde lì, ma proprio a livello nazionale. Noi abbiamo sfornato negli anni 90 le pezze musicali dance che ci invidiavano veramente tutti il mondo, tant'è che eravamo in classifica proprio come i prossimi Datura. Sì, perché i Datura pezzo, loro erano un gruppo musicale, italiano, ma qual era il loro acronimo? Cosa significava il Datura? Datura, usura, non è un acronimo vero e proprio, ma è la denominazione derivante dalla, direttamente da un'erba medicinale e quindi anche però allucinogena, tanto per dire, utilizzata storicamente dagli scienziati. Loro un progetto tutto italiano, ci facevano ballare e muovere le teste. Questa era l'esordio della musica commerciale che ancora continua a far muovere le teste, e lo sentiamo in Tempo Zero Show La Capanna tuttora con le varie versioni remix. Un sogno di mezza estate, 1993.

0: Era chi l'aveva ribattezzata la Sciura dei Datura, la signora dei Datura degli anni 90. Datura, appunto, progetto anch'esso tutto italiano, come tanti altri pezzi musicali dance che sono stati esportati nel mondo. Siamo nell'estate 1993, Simone, mi stai facendo ballare, sognare, emozionare. Ciao Stefania, noi ci stiamo emozionando, io ho la lacrimuccia perché questi pezzi musicali io li ho ballati di domenica pomeriggio, perché io nell'estate del 93, poi a settembre sarei iniziato ad andare veramente a ballare di pomeriggio, perché i ragazzi prendevano il motorino, si prendeva poi il treno insieme ai giovani, ai giovanotti di quel periodo lì, e mi davano un passaggio. È vero che due sul motorino ci si andava, in due sul motorino, noi alla stazione ci si andava in due sul motorino, chi se ne frega, e poi prendevamo il pullman per andare appunto alla Bussola Inn di Chianciano Terme, tanto per dire. Benvenuti, bentrovati, questa è l'estate del 1993, tempo zero gold, un sogno di mezza estate, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita. C'era Jurassic Park, c'erano i Simpson, però anche in quella estate meravigliosa, e Beverly Hills di cui abbiamo parlato, i pilastri della TV, e quindi la nascita di questo grande successo appunto chiamato Simpson. Ma c'era anche il Principe di Bel Air, i pilastri delle fasce pomeridiane, capace di incollare alla TV ragazzi di ritorno dal mare o comunque dalla piscina. Ma attenzione amici miei, la nascita dell'MP3. MP3 sta per Mauro Piti, eh sì, fu proprio Apple che decise che il file MP3 sarebbe albergato poi 10 anni dopo, dove nel loro iPod avrebbero incastonato successivamente centinaia e centinaia di file musicali compressi. Sicuramente i puristi hanno sempre pensato che il file WAV sarebbe stato il migliore, cioè quello che ti permette comunque di ascoltare la musica in alta qualità. Ora è vero che siamo in high definition music, però è altrettanto vero che il suono del WAV i puristi lo riescono sempre a sdoganare. Nasceva proprio nel lontano 1993, viene rilasciato ufficialmente lo standard in formato digitale. Nessuno ancora immaginava che avrebbe completamente spazzato via la musica, quella delle cassette e dei CD negli anni 90, perché poi negli anni a venire, insomma, ecco, l'anno del karaoke di Fiorello, che girava le piazze d'Italia con il suo codino e il programma Karaoke su Italia 1, che è stato ripreso, ribattezzato con Super Karaoke, sicuramente la formula quella di comunque di Canale 5, ecco, che è andata in onda in via del tutto sperimentale. La formula è completamente differente, perché comunque Fiorello andava nelle piazze, non c'erano i telefonini ovviamente, e i testi scorrevano nello schermo. Venne anche ad Orvieto, anni veramente floridi, se mai ce ne fosse bisogno, per il codino magico con le sue giacche coloratissime rosse, con un completo magari di pantalone nero e camicia bianca o piuttosto che colorata, e le giacche coloratissime. Lui si inventò il karaoke, portato come gioco dalle navi di crociera, appunto da dove arriva il grande Fiorello. Lo portò quindi all'epoca in quel di Fininvest, Mediaset ancora era un po' agli albori, ecco, con il karaoke. Sicuramente Michel Hunziker ci ha rimesso un po' del suo, ma sicuramente tutti noi che abbiamo vissuto il karaoke ce lo ricordiamo, è diventato il veramente il tale fenomeno sociale che in spiaggia non si faceva altro che cantare con i testi diciamo stampati su giornaletti estivi. Addio ai vecchi telefonini, la SIP, se avete capito perfettamente, perché appunto dopo la diventata la Telecom Italia Mobile iniziava a spegnere parte sulle schede telefoniche, quelle prepagate, quelle magnetiche, quelle con le bellissime illuminazioni, che divennero poi oggetto di collezione in un secondo momento, una collezione sfrenata proprio a partire da quell'estate, quindi sostituendo progressivamente i vecchi gettoni nelle cabine pubbliche. Un'estate densa sicuramente di analogie, dove la musica si registrava ancora sulla radio, sulle cassette, gli amici della cassettina, gli ADC, proprio come il sottoscritto, al momento giusto dovevi aspettare, la serata erano sicuramente quelle migliori, perché comunque c'era il vecchio notturno, c'era la bobina, ecco, tu inizi tutti coloro che mi stanno ascoltando in syndication, e gli editori lo sapete perfettamente che cos'era la bobina, anzi la bobona, c'era proprio veramente delle... Io andai in quell'anno a visitare anche un'emittente locale che poi venne assorbita a livello network, ecco, Radio Libera Chianciano, mi piace veramente ricordarla, e c'erano queste bobine enormi, tutta la notte passava musica. Certo, c'era il jingle della radio, quello per forza, però insomma ci voleva. Se no, se volevi ascoltare il pezzo musicale nuovo, sapevi che a un determinato orario del giorno c'era il pezzo musicale nuovo, poi per i diritti SIAE, insomma, lo speaker ci parlava un po' sopra. Il modo di intrattenere il pubblico è sicuramente cambiato, ormai lo sappiamo, molto meno informale lo siamo adesso, prima no, e il pezzo musicale veniva disannunciato sempre perché non esisteva Shazam, e dovevi pregare il cielo che lo speaker stesse zitto per farti registrare il pezzo musicale, perché ti serviva per fare le tue compilazioni. C'era anche la vincitrice di Sanremo, però a quell'epoca, grazie a Pippo Baudo che l'andò a scovare. Lei aveva 19 anni all'epoca, con il suo Marco che se n'era andato, e in lei albergava la solitudine. Siamo nell'estate 1993 e Laura Pausini in quell'anno vinceva il suo Sanremo e sarebbe diventata poi la grande protagonista a livello nazionale e mondiale che conosciamo.
1: Il sol, la luna, las estrellas, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno.

Quanti di voi hanno sognato, hanno sperato che poi Marco sarebbe tornato, poi Marco comunque non tornò probabilmente. Laura Pausini con questo pezzo musicale si fece conoscere veramente al mondo. Abbiamo pensato, prima di concludere l'appuntamento di questo 1993, l'estate che ci ha fatto emozionare anche questa, abbiamo pensato di fare un collage. È vero che senza ripeterci ci vorrebbe veramente un tempo infinito per ogni estate, per ogni anno. Abbiamo pensato di fare un piccolo collage insieme a voi. Nell'estate 1993 c'era anche Mr. Rain.

La musica dance partiva tutta da qua, eh? Cioè partiva proprio da questi mesi estivi del lontano 1993. Si scatenava veramente l'emozione della musica commerciale dance degli anni 90, che comunque con queste grandi atmosfere, insomma. Amici, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. La prossima volta, la prossima settimana, tra 7 giorni ci ritroveremo fino a quest'ora in Un sogno di mezz'estate, Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore. E nel mese di luglio, dal mese di luglio, vi vogliamo attivi. Il racconto, il romanzo di mezz'estate, stavolta sarete voi a dare però il via, sarete voi a decidere che cos'è la storia che racconterete e quale sarà. Non vi daremo nessuna traccia iniziale, sarete voi. La settimana prossima, amici miei, dal 28 di giugno, quindi, noi andremo a vivere l'estate dell'anno 1994. Buona estate a voi, amici, visto che in questa settimana inizia anche l'estate, c'è l'estate, insomma, ufficiale, ecco. Un abbraccio a voi e a tutta l'emittente. Alla settimana prossima.

0: Nel milanese auto con 9 giovani a bordo finisce in un canale, 3 le vittime, indagato per omicidio stradale 19enne alla guida, sarebbe il risultato positivo all'alcol test. Lo scontro tra Roma e Washington, Trump torna ad attaccare Meloni, vuole essere mia amica per risollevarsi nei sondaggi, poi l'accusa per non aver concesso le basi aeree. Dura la replica della Premier, pensi alla sua di popolarità, poi chiude sulle polemiche e l'Italia non diserterà i festeggiamenti per il 4 luglio a Villa Taverna. J.D. Vance arrivato in Svizzera per l'avvio dei negoziati con l'Iran, Teheran richiude Hormuz, Netanyahu ordina il cessate il fuoco, ma i raid nel sud del Libano continuano, 7 morti. Il Papa Pavia rinnova il suo appello per la pace, basta parole d'odio e di bullismo, curiamo il mondo, no alle logiche di dominio, il suo messaggio ai giovani. La turista italiana morta a seguito dell'incendio di un resort a Santo Domingo, sotto accusa il mancato allarme, nessuno sapeva dove andare, dicono i testimoni. Solstizio d'estate nel segno del caldo record, oggi 8 le città da bollino rosso, ma il picco è atteso a metà settimana e il Po è già in sofferenza. Mondiali, il Giappone travolge la Tunisia, Olanda valanga sulla Svezia, la Germania batte la Costa d'Avorio e passa il turno. MotoGP, pole di Ayogura Abrunò, squalifica.
1: Ristorante Il Mulino, gira gira sempre ottimo. La campana, tradizionale, con un rintocco di classe. La foresta, quando ci entri non ci esci più. E il fine pasto, sempre Daygam.
2: Con Daygam ogni giorno vinci una gift card da 200 euro per un ristorante da scegliere su The Fork. Acquista un pack Daygam aderente all'iniziativa. E ricorda, l'igiene orale è importante. Per questo, dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Daygam. Concorso valido fino al 27/9. Regolamento su daygam.it.
1: Il pirata all'arrembaggio!
3: Signore e signori, Sensi in Movimento presenta.
4: Amici sbevazzoni, bentornati su Sensi in Movimento, il canale YouTube sul vino più seguito in Italia. Dove il vino è un piacere, anche se fingete di capirci qualcosa.
5: Se scherza, eh?
4: E infatti oggi voglio affrontare un tema molto particolare. E anche un po' delicato, se vogliamo. Perché oggi non parleremo di vitigni, di cantine, di vini, di denominazioni, di punteggi.
6: Ma di mercati c'entra? Rionali, di no, commercio ambulante, sì. Di spettacolo viaggiante, sì, che porta vabbè, denaro.
4: Niente di tutto questo. Oggi parleremo di persone, parleremo di voi. Intendo nel senso più ampio del termine, naturalmente. Non voi voi. E soprattutto del rapporto, diciamo, particolare che più in generale molte persone hanno con il vino. Perché diciamolo chiaramente, quante volte vi è capitato di essere a cena, per esempio, e vedere qualcuno annusare il calice, rotearlo lentamente, fare facce concentrate e meditative. E poi magari sentirlo sproloquiare.
7: Questo quando parla così,
8: pagheroso.
9: Giurerei che è un vino isolano, è salino.
7: Oh, vedi che c'aveva ragione che è salino?
8: Sì. Ma bevi sto vino, dai.
4: Bene, e allora andiamo a vedere cosa c'è realmente dietro. Venite con me, vamos! Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, per chi lo fa e poi mi scrive una mail all'indirizzo info@sensimovimento.it, invierò personalmente la mia pubblicazione in formato PDF, Le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Utilissimo!
8: Ah, me stava a scordare!
4: Attenzione oggi, amici sbevazzoni, James Suckling, il guru mondiale della degustazione, certamente tra i 3 primi critici enologici del mondo, ha testato pochi giorni fa la Solaria Ionica 59 e le ha assegnato un punteggio clamoroso, 95 centesimi. È successo! Si affianca quindi al punteggio altrettanto stellare, cioè 19 ventesimi, assegnato alla Solaria 59 qualche mese fa da Jensen Robinson.

0: Le assegnazioni della Solaria Ionica, vino rarissimo, stanno entrando in una nuova fase, la fase finale. Rimangono meno di 600 bottiglie a disposizione, tutte numerate, cippate e firmate. 65 anni di attesa in botti di cemento, vino perfettamente vivo, appena imbottigliato, vino da meditazione. Come dicevo, a breve le modalità di assegnazione cambieranno. Chi acquista ora entra alle condizioni attuali, dopo sarà un'altra storia. Se volete esserci, scrivetemi. Premettiamo subito, attenzione, non sto dicendo che non esistano profumi o gusti nel vino, cioè sensazioni visive, olfattive, gustative. Tutt'altro, esistono, e come, e meno male. Il punto è un altro: perché molte persone sentono proprio il bisogno di mostrare di capirne di vino e invece non ci capiscono una beata mazza? E soprattutto, perché il vino e non altri argomenti di altri settori, per esempio, perché crea questo meccanismo? Proprio il vino. Perché nessuno, ad esempio, si vergogna di dire: guarda, lascia stare, non capisco nulla di giardinaggio. Oppure: odio la nautica, la filatelia non la sopporto. Su questi e tanti altri argomenti lo si ammette tranquillamente. Ma con il vino, no. Con il vino molte persone hanno quasi paura di dire: io non me ne intendo, non ci capisco. Bene, secondo diversi studi psicologici ed io nella mia personalissima esperienza venticinquennale posso confermare, i casi in cui si verifica questo fenomeno, cioè ne capisco e invece non ne capisco, possono essere prevalentemente due. Primo, quando ci troviamo al cospetto del temutissimo Narcissus arrogantissimus sommelieris, un esemplare unico nel suo genere, caratterizzato da un'autostima ipertrofica, tanto diffuso quanto esilarante. Lo si riconosce da tipici comportamenti che io definirei inequivocabili. Ad esempio, per il vocabolario roboante, ma totalmente inesistente, che usa. Parla spesso del terroir sussurrato, della massa critica vibrante e dell'acidità che fa la spaccata. Termini incomprensibili al 100% dei presenti, anche perché sono termini inventati, creati ad hoc per marcare la distanza fra lui e i bevitori comuni. Ma lo si riconosce anche e soprattutto per i merdoni che pesta, sempre inconsapevolmente. Tipo: preferisco lo Chablis perché non mi piace lo Chardonnay. Oppure: gli champagne, se non sono francesi, li riconosco subito perché mi fanno venire acidità di stomaco. Ecco, tragico. Ultimissimo ma inequivocabile tratto, ovviamente il Narcissus arrogantissimo sommelieris non conosce la regola aurea della convivialità e quindi la ignora sistematicamente.
1: A proposito, metto qui sotto il link al video dal titolo L'espertone di vino, pubblicato circa 5 anni fa, ma tema sempre molto attuale.
0: Due, il secondo caso in cui si ha una consistente e crescente paura nel dimostrare incompetenza con un calice dipende molto dal contesto in cui ci si trova. Un fattore davvero molto importante, direi decisivo.
2: I bicchieri. 5 calici sfasati sulla sinistra, altri 5 sfasati sulla destra. Da quale parte bere?
0: Se ci fate caso, infatti, questo timore si innesca soprattutto in ambienti e in situazioni importanti.
3: Lei conosce le regole, Fantozzi. Lei sa come deve comportarsi in società, non è vero? Quello che deve fare, quello che non deve fare. Vedremo.
0: Qui la tesi è la seguente. Più il contesto diventa esclusivo, più molte persone sentono il bisogno di mostrarsi competenti relativamente al vino. È oggettivamente più raro sentire qualcuno confessare la propria ignoranza sul mondo del vino,
1: cosa peraltro legittimissima,
0: durante per esempio la sagra della Pattona, Pattona, ad Agnino in Toscana, oppure alla sagra del Porcel a Fiesse nella Bassa Bresciana. Ma perché questo, ci domandiamo, perché succede? Perché il vino, soprattutto negli ultimi decenni, molto spesso è stato raccontato come lusso, come raffinatezza, come cultura, ma anche come esperienza esclusiva, in qualche modo elitaria, superiore. E quindi molte persone pensano che capire di vino significhi essere più colti, essere più sofisticati, essere più intelligenti, più importanti, più fighi. E qui nasce il problema.
1: Se non ne avessimo già abbastanza.
0: Perché il mondo del vino è intriso di un linguaggio molto particolare. E diciamolo, a volte anche proprio respingente.
1: Ecco perché io regalo il vocabolario del vino a chi si iscrive al canale, per aiutare a tradurre, per aiutare a capire di più.
0: Pensateci un attimo, uno apre per esempio una guida del vino o ascolta un sommelier e iniziano a partire note empireumatiche, sentori terziari, trama tannica, verticalità, tensione gustativa, chiusura balsamica. Cazzo, sembra di leggere un tomo universitario di fisica quantistica. E allora, una persona normale, cioè che non se ne intende, cosa pensa?
4: Ma che sta di a testa di cazzo?
0: E quindi qui molti iniziano a recitare. Proprio perché nessuno vuole sentirsi escluso, inadeguato, inferiore. Soprattutto, e ritorniamo al punto, se si trova in un contesto esclusivo. Ma secondo me il punto più interessante è un altro. Oggi il vino non è più solo un prodotto agricolo, un alimento, anche un prodotto culturale se vogliamo, e soprattutto un prodotto edonistico, fonte di piacere, di emozioni sensoriali. Per molte persone il vino è immagine, status, appartenenza. Pensate allo champagne, ne abbiamo già parlato nel video precedente.
1: Metto qui sotto il link in descrizione.
0: Anche se si tratta di uno champagne della Lidl da 17,90€. In questi casi, in certi contesti, la bottiglia diventa un simbolo sociale. Un po' come un orologio costoso, un'auto di lusso, una borsetta super firmata. Ma attenzione, non sto dicendo che sia necessariamente sbagliato. Forse sì però, eh. Ma sto soprattutto dicendo che questo cambia il rapporto con il vino. Perché si beve anche e soprattutto per rappresentarsi, per comunicare qualcosa di sé, per sentirsi parte di un certo tipo di mondo,
1: evidenziando invece in questo modo un'insicurezza personale di fondo piuttosto.
0: E qui arriviamo alla cosa più importante di tutto il video, cioè a questo punto dobbiamo farci una domanda molto scomoda. Quante persone amano davvero il vino e quante persone invece amano l'idea di sembrare competenti sul vino? Perché poi in certi contesti il rischio è che il vino diventi una recita, una goffa recita. E peraltro quando succede questo, tra le altre cose si perde quella più bella, l'emozione del bere un vino. Perché un grande vino non dovrebbe servire a farci sentire superiori, colti, fighi, ma dovrebbe farci sentire coinvolti, emozionati, incuriositi, affascinati. Ben diverso. Il vino dovrebbe essere libertà e piacere, non paura di sbagliare.
1: Ma questo è un altro argomento che affronteremo a breve in un prossimo video.
0: E quindi, come sempre, voglio sapere la vostra. Vi è mai capitato di sentirvi inadeguati in un contesto formale davanti a un calice di vino? O di incontrare invece persone che, secondo voi, appartenessero alla categoria del Narcissus Arrogantissimus Sommelieris? Scrivetemelo nei commenti che ne ragioniamo insieme. E soprattutto condividete questo video con quell'amico che, annusando il vino, dice di sentire il terzo taglio del fieno della marca trevigiana.

0: Il ristorante Barcarola è sulla cresta dell'onda. Il Monte Bianco, altissimo livello. Le cascate, si casca sempre in piedi. La brace, beh, già mi scalda. E il fine pasto, sempre Daygam.
1: Con Daygam, ogni giorno vinci una gift card da 200 euro per un ristorante da scegliere su The Fork. Acquista un pack Daygam aderente all'iniziativa. E ricorda, l'igiene orale è importante. Per questo, dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Daygam. Concorso valido fino al 27.9. Regolamento su daygam.it.
0: E il gabbiano? Volo!
2: Telecamere in tutta la casa, lei dice ma che ridignoli!
3: Volkswagen Veicoli Commerciali presenta Il Bar del Lunedì, il video podcast condotto da Paolo Noyes, in cui diamo vita alla più grande terapia di gruppo per artigiani di tutta Italia.
4: Oh, ci sono i clienti appunto che fanno delle richieste...
5: Sì, possibili.
6: Ma lei è sicuro che dai tutto?
5: No, ma devi farlo così.
4: Io non lo direi un uomo di 1,90 m.
3: Ogni lunedì, un nuovo episodio. Ascolta subito Il Bar del Lunedì.

Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

in questo numero di Turismo Magazine. Arte e cultura trainano il settore. Giubileo, la spesa degli italiani a Roma ha superato i 10 miliardi. Al via Tourism Digital Hub per misurare la sostenibilità delle imprese. Il turismo culturale si conferma uno dei principali motori dell'economia italiana, con un impatto pari a 56 miliardi, circa il 52% dell'indotto. È quanto emerge dal report elaborato dall'Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo. I dati evidenziano il ruolo strategico delle destinazioni a vocazione culturale, che concentrano oltre 6 presenze su 10 e rappresentano un elemento decisivo per l'attrattività del paese. La ricchezza del patrimonio artistico, storico e monumentale continua infatti a essere una delle principali motivazioni di viaggio per i visitatori internazionali, che scelgono l'Italia soprattutto per la sua offerta culturale. Nelle città d'arte si concentra una parte rilevante della spesa generata dagli stranieri, a conferma della capacità del settore di produrre valore economico e sostenere le attività locali. La domanda è alimentata in prevalenza da coppie e famiglie, ma cresce anche il numero dei viaggiatori individuali, segnale di un interesse sempre più diffuso verso esperienze culturali personalizzate. Accanto ai grandi poli di attrazione come il Colosseo, i Musei Vaticani, il Duomo di Milano, la Fontana di Trevi e il Parco Archeologico di Pompei, si rafforza l'interesse per destinazioni meno conosciute e per luoghi legati a specifiche narrazioni culturali. Una tendenza che conferma come il turismo contemporaneo sia sempre più orientato alla ricerca di esperienze autentiche e di qualità. Il Giubileo ha fatto volare le presenze dei turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro. È quanto emerge dal rapporto sull'economia del Lazio della Banca d'Italia. Nel Lazio gli arrivi di turisti stranieri sono cresciuti in modo molto più marcato rispetto alla media nazionale. Oltre un terzo dell'incremento è attribuibile ai visitatori arrivati appositamente per il Giubileo. Nonostante molti abbiano scelto di soggiornare in strutture religiose, la spesa turistica ha registrato un forte aumento, sostenuta in larga parte proprio dai pellegrini e dai visitatori legati all'evento giubilare. I consumi regionali hanno così mostrato un netto rafforzamento rispetto all'anno precedente. Il rapporto evidenzia tuttavia un rallentamento dell'economia del Lazio nel 2025. La crescita si è ridotta rispetto all'anno precedente.

sempre di effettuare un percorso guidato di autovalutazione per misurare il proprio livello di maturità digitale e di sostenibilità ESG, individuando punti di forza e aree di miglioramento. L'iniziativa risponde a un'esigenza sempre più sentita dal mercato, dove sostenibilità, innovazione tecnologica, organizzazione aziendale e trasparenza rappresentano fattori chiave per la competitività. Attraverso un approccio pratico e intuitivo, il servizio rende accessibili anche alle micro e piccole imprese temi spesso considerati complessi.

0: Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a questa 38esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. E apre quest'oggi la nostra Time Machine il singolo di debutto di una cantautrice canadese. Estratto dall'album Let Go, diviene il brano più famoso dell'intero album e che ha venduto ben 8 milioni di copie. Stiamo parlando di Avril Lavigne con Complicated, anno 2002.
1: Life's like this.

E si prosegue con l'anno 2004 con i vincitori nella categoria migliore performance pop vocale ai Grammy Award del 2005. Stiamo parlando del gruppo statunitense dei Maroon 5, che diventano famosi in tutto il mondo cantando questa This Love, anno 2004.

E andiamo negli Stati Uniti d'America dall'album Justified. Ci ascoltiamo un brano inizialmente pensato per Michael Jackson, è divenuto però un grande successo mondiale con la voce del cantante Justin Timberlake, ex membro della boy band degli NSYNC. Rock Your Body, Justin Timberlake, anno 2002.

0: Let's do something. Let's make it bad.
1: E passiamo dagli Stati Uniti d'America all'Inghilterra, dal secondo album Life for Rent e il primo singolo estratto White Flag di Dido, che balza direttamente in vetta alle classifiche di tutto il mondo, consacrandola definitivamente nell'Olimpo del pop inglese. Allora ci ascoltiamo Dido con White Flag, anno 2003.

E state ascoltando Time Machine, la macchina del tempo della musica, in compagnia di Katiuscia Ruiz. E parliamo ora di un gruppo hip hop americano, le cui vendite mondiali ammontavano nel 2010 a 35 milioni di album e a 41 milioni per i singoli. Ci ascoltiamo il primo singolo estratto dal terzo album, Where Is The Love, con il contributo vocale di Justin Timberlake. Anno 2003, loro sono i Black Eyed Peas con Where Is The Love.

E dall'Australia alle Barbados arriva Rihanna con un brano cantato insieme al rapper Jay-Z, uno dei singoli più noti della cantante e vincitrice di due statuette agli MTV Video Music Awards. E allora ci ascoltiamo Rihanna con Umbrella, anno 2020.

E finisce anche la 38esima puntata di Time Machine. Vi lascio con la nostra sigla Corazon di Melo, Katiuscia Ruiz e DJ Nicola ID, il mio reggaeton dell'estate, disponibile su tutti i digital stores del mondo e videoclip ufficiale su YouTube. Vi invito anche ad andare a visitare il mio sito internet www.katiusciaruiz.com. Grazie per l'ascolto e un ciao a tutti da Katiuscia Ruiz.

tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica Top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.

Mi dimentico sempre all'inizio di ringraziare chi curerà e guiderà la parte tecnica, cioè Brian Bellet. Ci tiene, è un ragazzo giovane che ci tiene. Allora, caro Brian, cosa hai approntato per questa puntata? Ah, faremo un salto nel 1979, dice lui. Con cosa cominciamo? Stupisci.

c'è Blue Night From My Loves, che dura 14 minuti, bellissimo, meraviglioso, ma 14 minuti di brano, grazie Brian. Sì, fa gli applausi, va. Allora, continuando, yeah, Wind of Change. Alec Costantinos è amico, sì, è un amico mio egiziano, Costantinos della Plaza de Toros. Senti il sound, mamma mia.

Pensate, questo è più lungo di Blue Night, quello che ti scrivevo prima. Ah, no, 21 minuti, bellissimo, perché Costantinos è bravo, l'orchestra, tutto quanto cantato, suonato dal vivo, però erano le abitudini. Posso dire una cosa? Quelle belle degli anni 70-80 suonare. Ancora? No, ma questa no, per favore, questa assolutamente no.

è il titolo del brano, l'anno ormai lo sapete benissimo, in questa puntata del Vintage Club siamo andati a ripescare 1979, che credo che sia quello che pullula di più per quanto riguarda le grandi e belle musiche che ci hanno accompagnato anche tutt'oggi, anche perché poi non so, io sono così che parto da speaker degli anni 80, poi lui mi lancia questo e vi devo ammosciare. Ambrosio.

Vintage Club. E no, ero confuso, mi fai confondere con questi brani meravigliosi. Stavo leggendo una cosa sempre degli anni 70 per quanto riguarda la musica. Ma noi continuiamo. E no, perché mi sono lasciato un po' andare. Angela Bofield, Cold in the World, Underworld è il titolo di questo brano.

con la grande e bella musica che noi riusciamo a realizzare, a prendere da dove? Naturalmente soltanto esclusivamente dai nostri vinili che abbiamo in sede. In sede, cioè nel senso qua, dove? In studio, che poi è casa mia. Però abbiamo una stanza apposita dove noi registriamo, dove abbiamo tutte le nostre belle cose per fare musica. Io naturalmente il ragazzaccio dalla parte opposta del vetro. Un'altra Angela? Vai con le Angele oggi? Vabbè, vabbè.

Lo so. Beh, come ho detto all'inizio, che il 1979 è stato un trampolino, no? Un trampolino per tante cose che poi sono avvenute dopo. Dici, per forza, nell'80 che ha fatto cose dopo. No, ma nel senso musicalmente. Ragazzi, nel 79 c'è tantissima di quelle cose che ci siamo portati dietro e poi le abbiamo addirittura anche rifatte, strarifatte. E voglio, senza nessun problema. E però c'erano anche tanti personaggi che poi sono spariti negli anni dopo e che naturalmente si è persa traccia. E una è Angela Dean, che ci siamo no. Sei cattivo, però non riesco a finire una frase, un concetto di base per far capire che siamo un po' intelligenti musicalmente. Con te non ce la

chi non conosce, sì, vabbè, chi lo conoscesse Ashford Simpson, li cacciamo chiaramente, che non, può stare, non possono stare all'ascolto del Vintage Club. Ashford Simpson sono quelli Salad, Salin is a Run. La conoscete, li conoscete, hanno fatto delle cose meravigliose che a noi ci hanno sempre piaciuto, ci hanno sempre piaciuto. Non si dice, ho detto una minchiata, guarda. No, vabbè, sono stato ridicolo. Sì. È un gaelico mischiato con in un vecchio dialetto del Congo centrale. Vabbè. Asphalt Jungle. Questo è il sound che, capisci? Senti la diversità del suono. Perché loro lavoravano in un'altra maniera. Frankie Time, Asphalt Jungle. Senti la cacofonia.

Gli applausi ci stavano molto bene, bravo Brian. Allora, mamma mia, che atmosfera, proprio come loro. Atmosphere extra, estrai le atmosfere da queste. No, è il prossimo brano. Lo so, Atmosphere extra è il prossimo brano. E questo sono Asphalt Junk.

Hola. Ragazzi, come ho detto all'inizio, il 1979 ha portato tanto, forse troppo. Vi ho fatto conoscere in questa puntata del Vintage Club quelle 4, 5, 6 sonorità diverse per quanto concerne suonare la batteria. Avete fatto caso? Vi ho dato... No, ci avete proprio fatto caso. Ma che lavoro a fare io, queste cose? X-Trade, estratto di mele, dice l'altro, di ma che, ma che,

Chapa-chi-chi-chi, the chapa-ki, e chapa-la. Ah, chi usava tantissimo il sax, chi usava tantissimo le percussioni un po' camuffate, un po', come posso dire, messe sotto a un vaso, no? Puff, puff, puff, quel gibellino, e chi usava tante altre cose. Erano anni di esperimenti, erano anni meravigliosi che io puntualmente ho vissuto. Lo so. È per la mia anzianità mi porta a darvi a voi indifferenti, a voi che non ci volete bene. Lasciateci almeno sognare. No, questo era il lato zero. Abbiamo terminato. Abbiamo terminato un altro vintage. Però prima voglio questo, perché se no non vado via. Allora faccio una cosa. Vi saluto ora. Vi bacio e vi abbraccio. Finiamo con un brano meraviglioso, San Salvador, Azoto, sempre attualmente 1979. Max Belle vi saluta, ringrazio chi ha curato la parte tecnica, Brian Belle, e naturalmente tutti quanti voi che avete la voglia di ascoltare un qualcosa che non ascoltate mai.

Un'auto con 9 ragazze a bordo finisce in un canale nel milanese, morti 3 giovani di 17 anni, arrestato il 19enne che era la guida, risultato positivo all'alcol test. In Svizzera i primi colloqui sull'Iran, Vance, fatti grandi progressi, ma intanto Trump minaccia, se chiudete Hormuz non avrete più un paese, ancora raid israeliani nel sud del Libano. Meloni chiude alle polemiche con Trump, l'Italia non diserterà i festeggiamenti per il 4 luglio a Villa Taverna, la Premier in Friuli al raduno degli alpini, ho bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. In Ucraina nuova ondata di raid russi, colpita la città di Zaporizhia, Zelensky avverte la popolazione, imminente un attacco di Mosca su larga scala. Papa Leone invita ad accogliere le vittime di persecuzione, nessuno può voltarsi dall'altra parte, dice al termine dell'Angelus, ricordando la giornata del rifugiato. Solstizio d'estate all'insegna del grande caldo, oggi bollino rosso in 8 città, temperature vicine ai 40 gradi, allerta anche in Francia e Spagna colpite dall'ondata di calore. Mondiali, storico primo punto per il Curaçao, il Giappone fa poker ed elimina la Tunisia, Olanda valanga sulla Svezia, la Germania batte la Costa d'Avorio e va ai 16esimi. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio della Repubblica Ceca davanti a Ugur e Bagnaia, Bezzecchi si scusa e abbraccia il commissario di pista dopo la squalifica.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti meno.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Ben ritrovati, così e cos'ha, Radio Show, ai nastri di partenza una nuovissima puntata. Ciao Stella!
1: Ciao! Mi stavo chiedendo se...
0: No, voglio fare tutto da solo.
1: Perché mi sono detta, è partito alla grande, chissà cosa vorrà fare.
0: Era l'impeto dell'intro.
1: Secondo me è il caldo che ti ha dato la testa.
0: Perché chi ben
1: è che è diventato gigante.
0: Ma perché chi ben comincia a metà dell'opera, quindi io voglio fare le intro fatte bene.
1: D'accordo.
0: Proviamoci, siamo ormai verso la fine di giugno, insomma, manca pochissimo. Partiamo con la sigla.
1: Vai con la sigla.

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà!
4: Ma porca vacca, ma è una cosa incredibile oggi!
0: E siamo pronti a partire anche per questa puntata di Così e Cosà Radio Show.
1: Ma questa l'hai letta, perché non poteva venirti così spesso.
0: Sì, no, invece non ce l'ho.
1: No,
0: non
1: te,
0: no,
1: non ce l'ho. Ti è venuta proprio per bene.
0: Sì, ma
1: ti è venuta
0: bene.
1: Allora, amici e amiche.
0: Esatto.
1: Oggi, visto che siamo ormai, come abbiamo detto,
0: amici
1: giugno,
0: e amicicci.
1: Amicicici.
0: Come visto diceva che... Fabio De... Chi era Fabio?
1: Fabio De Luigi.
0: Amicicci. Sì.
1: Visto che siamo ormai verso la fine di giugno e siamo nel pieno del periodo più florido per l'amore, quello dei matrimoni, vero?
0: Sì, esatto.
1: Vero. Allora oggi vogliamo parlarvi giusto appunto di matrimoni, perché abbiamo letto una notizia che è
0: molto particolare,
1: piuttosto sconcertante. Da lì apriremo un filone di discussione insieme a voi. E quindi io direi che
0: a questo punto possiamo ascoltarci la prima.
1: Ci ascoltiamo la prima, Robin Schulz featuring Barbs, Better Times. Poi torniamo da voi e ragazzi, vogliamo sapere anche la vostra. Ci sentiamo tra pochissimo.

0: Così è Cosa Radio Show, anche oggi è con voi, con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: E siamo, come vi abbiamo anticipato prima, oggi vogliamo parlare di quello che succede principalmente, perché
1: sì,
0: in realtà i mesi da maggio a ottobre
1: sono
0: quelli,
1: quelli
0: più floridi, no?
1: Certo.
0: Sono quelli dei matrimoni. Allora noi abbiamo trovato una notiziola molto particolare.
1: Sono quelli, è presente, che a maggio comincia e tu vai a, scendi, perché dici vado a ritirare la posta, scendi
0: e
1: ti trovi una partecipazione.
0: No, io ho già il brivido che mi sale sulla pelle, non dall'emozione, perché io sono allergica ai matrimoni, proprio allergica.
1: E insomma, i matrimoni, poi ne parleremo, sono un po',
0: sono un po' pesantini.
1: Esatto.
0: Cioè, bello, nel senso, bello celebrare l'amore
1: sì,
0: di qualcuno,
1: bello assolutamente.
0: Però...
1: ma si può fare anche in mezz'oretta,
0: non esatto, cioè, insomma, ci diamo gli auguri, facciamo la cerimonia e poi via, ognuno a casa sua.
1: Non c'è bisogno di star là tutto il giorno.
0: Ecco.
1: Allora, noi partiamo... per introdurci in questo argomento da una notizia che sta spopolando su internet, sui social, ma anche sulle testate giornalistiche ufficiali, che è quella di sposarsi all'IKEA. Oh,
0: esatto.
1: Bello, no?
0: Ma molto particolare, un po' legnoso come...
1: un po' legnoso, sì.
0: Come situazione,
1: sì,
0: un po' legnosa.
1: Sì, effettivamente un po' legnosa.
0: Ma comunque, a partire dal 27 di giugno del 2026, l'IKEA svedese, quindi
1: certo,
0: la parte della Svezia, non tutto il resto del mondo,
1: sì,
0: ha dato a disposizione che 5 dei suoi negozi possano accogliere le coppie che vogliono sposarsi,
1: oh,
0: soprattutto perché, è una cosa molto economica, perché visto l'impatto economico di questo periodo, insomma, sposarsi è un bel, match,
1: ci vogliono
0: soldini, tanti cash, come dice
1: tanti
0: Teo.
1: Soldini.
0: E allora loro hanno detto: a questo punto si può sposarsi nel nostro negozio.
1: Bello, ci sono 5 negozi che danno la possibilità alle giovani coppie di sposarsi a low cost. Insomma, vi sposate tra gli scaffali Billy, le poltrone Kallax.
0: Ma io pensavo una cosa, perché sai quando si fa il tableau mariage? Il tableau
1: sì,
0: mariage, secondo me, deve riportare i nomi dei mobili dell'IKEA.
1: Giusto,
0: quindi
1: giusto,
0: deve
1: giusto,
0: essere Malmo, Billy, come dicevi tu.
1: Esatto.
0: Poi ce ne sono alcuni che sono...
1: Il Lincombing.
0: In John Combing, Ludvalla.
1: Esatto.
0: E la Karlstad.
1: Beh, insomma, dai, alla fine è una buona strategia.
0: Tu in che tavolo vorresti stare?
1: Io vorrei stare nel classico, nel Billy.
0: Il Billy è più classico.
1: Ma alla fine è una buona scusa per risparmiare qualche soldino e sposarsi comunque in un ambiente fatto bene, perché ti allestiscono tutto,
0: sì,
1: Ti allestiscono la sala e danno anche loro le bomboniere. Cioè,
0: certo, ma non le puoi scegliere all'interno del negozio?
1: Ma secondo me sì, secondo
0: perché io avrei bisogno dei sacchettini, quelli che si richiudono.
1: Io avrei bisogno i tappeti per il bagno.
0: Vedi, ognuno si sceglie la sua bomboniera e poi alla cassa dà il nome degli sposi.
1: Servono sempre.
0: Yeah!

0: Così è cos'ha Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il memedesimo Teo, la nostra fantastica Stella e oggi in questa puntata, avendo preso spunto dalla notizia che ci si può sposare all'IKEA e fare un matrimonio low cost, ci vogliamo imbattere in un giro, in un sentiero, come direbbe Dante, molto periglioso, esatto, sulle questioni dei matrimoni estivi. Io e Stella abbiamo partecipato l'anno scorso, 2 anni fa, non ricordo, a un matrimonio
1: due anni fa
0: di un nostro amico Seba,
1: che è stato molto bello,
0: è stato molto lungo,
1: uno
0: anche
1: dei matrimoni più belli a cui io ho partecipato.
0: Vabbè, adesso non è che di dire così, perché Seba è un nostro amico.
1: Beh, ero molto emozionata.
0: Però anche
1: lì, come hai detto tu, amore vero o prova di resistenza?
0: Esatto, perché comunque siamo arrivati. A che ora era?
1: Quando siamo verso le 10? Allora, siamo partiti alle 10. Siamo partiti alle 10. Siamo arrivati lì, che erano più o meno le 11.
0: E lo sposo è arrivato alle 2.
1: No, lo sposo è arrivato un pelino in ritardo ed è arrivato a mezzogiorno.
0: Insomma,
1: quindi eravamo praticamente. C'erano 40 gradi all'ombra quel giorno lì.
0: È vero.
1: Teo aveva un vestito bellissimo di Armani, ma a manica lunga, ovviamente, come tutti,
0: certo,
1: con la giacca, la cravatta, si stava praticamente sciogliendo.
0: Assolutamente sì.
1: Io fortunatamente...
0: Tu non eri da meno, no, avevi quintali di tulle. Avete presente, no? Tulle, ancora tulle. Ma Stella, dove sei? Tu dovevi cercarla in mezzo al tulle, no?
1: È vero. È stata una ricerca, tutto il giorno una ricerca continua.
0: Tipo, Stella, mi passi il cavi della macchina, aspetta che le cerco, e andava di torravanare nel tulle.
1: Ma noi abbiamo pensato, effettivamente ci siamo chiesti quali sono le cose che i matrimoni estivi ti costringono a sopportare.
0: Ecco, ad esempio, per voi donne, quintali di tulle addosso, oppure il trucco che cola, immagino.
1: Mamma mia, e sono arrivata alle 10 che ero truccata benissimo e pettinata, che era una favola.
0: Beh.
1: Sono arrivata la sera che avevo la coda, i capelli legati ed ero senza trucco.
0: Oh, è vero, alla fine si va a un matrimonio, all'inizio tutti belli pettinati.
1: E tra l'altro ho cambiato anche le scarpe, come dicono, vedi, come fanno tutte le donne.
0: Quando si esce sembra la fine di Walking Dead, tutti i zombie che escono dalla cerimonia. E poi ad esempio ci sono ovviamente gli zii che litigano per l'aria condizionata, accendi l'aria, spegni l'aria.
1: Giacche a 38 gradi degli uomini del matrimonio.
0: Esatto, però io avevo un fresco lana, dicono che il fresco lana.
1: Ma secondo me con la vi pure tu, eh.
0: Sì, con la voglia. Allora,
1: i tacchi nell'erba, le scarpe da 10 milioni di dollari, le mie scarpe bianche, fantastiche, brillantinate, sono diventate una monnezza.
0: Assolutamente sì. E poi ci sono altre situazioni particolari, tipo c'è sempre la personaggio che chiede a che ora si mangia, cioè c'è da mangiare tutto il giorno. Stai tranquillo un attimo.
1: Vero, la zia che piange all'ingresso dello sposo, si piange sempre, il single disperato perché tutti gli chiedono: e quando ti sposi? A mamma, a zia.
0: È vero. E poi abbiamo l'ultimo, che è forse il più gettonato, che è l'amico ubriaco che vuole fare il DJ.
1: Sì, è vero.
0: Posso dire qualcosa?
1: Vabbè. Oppure sono quelli molesti che vanno dal DJ a chiedere: ce l'hai questa?
0: Ricordatevelo, il DJ non è un jukebox e neanche Spotify.

0: ritrovati ancora insieme, così cos'ha Radio Show, con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella. Adesso è arrivato il vostro momento, è il momento dove voi dovete dirci qual è la cosa più assurda che avete visto o vissuto a un matrimonio. La mail è diretta at cosiecosa.com. Ho fatto tutto io, Stella è andata a...
1: No, io sono
0: ah,
1: qua.
0: Ci sei?
1: Sì, sono qua. Okay.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo.
1: Ascoltavo con attenzione.
0: Ci ascoltiamo Cristina Perri a Thousand Years e poi torniamo qui a spoilerare le vostre.

0: Cristina Perri, A Thousand Years, messa perché è una delle canzoni più suonate ai matrimoni. È bellissima però, sì. E tra l'altro, se avete due minuti da perdere, andate a leggervi la traduzione della canzone, che è fantasmagorica.
1: Che poi noi diciamo, andatevi a leggere la traduzione, ma magari abbiamo degli ascoltatori colti che conoscono l'inglese.
0: Può darsi, allora ascoltandola può essere.
1: Tirate le vostre conseguenze.
0: Esatto, vi abbiamo chiesto qual è stata la cosa più assurda vista ad un matrimonio e avete già iniziato a scriverci.
1: Ecco, esatto.
0: Allora, sentiamo Martina, dice: la nonna dello sposo che ha fatto un trenino tecno alle 2 del pomeriggio.
1: Ce la vedo. Ma di solito gli
0: anziani. La nonna dello sposo è anziana.
1: Ma di solito gli anziani ai matrimoni danno il meglio di sé.
0: È vero.
1: Sì, è vero. Per loro è veramente una festa.
0: È una linfa.
1: Brava.
0: Mia madre è stata a un matrimonio settimana scorsa e per raccontarmelo ci ha messo 2 ore perché ha detto che è stato il matrimonio più bello della sua vita.
1: E quando ti ha chiamato, come si chiama? Tua mamma che non mi sovviene.
0: Filomena.
1: Ecco, quando Filomena l'ha chiamata, sotto sentiva: bauci, bauci.
0: Ha ballato. Madre ha detto che ha ballato. Quando è qui a casa nostra, zoppica.
1: La balla.
0: Sai chi mi ricordava?
1: Chi?
0: Hai presente quando c'era una notte al museo? I tre anziani che di notte si animano.
1: Esatto.
0: Allora, Luca. Lo sposo è arrivato in chiesa con 45 minuti di ritardo perché aveva dimenticato le fedi a casa.
1: Succede spesso. Serena, una torta nuziale crollata appena iniziato il taglio.
0: Povera, chissà che brutto.
1: Mentre invece Davide dice:
0: il testimone ubriaco che ha dichiarato amore alla sposa durante il brindisi. Questo è un po' gringe, come direbbe mio figlio.
1: Sì, vero. Sì.
0: Un po' imbarazzante.
1: Chiara ci scrive invece: un bambino che ha urlato non sposarlo nel momento del silenzio.
0: Bellissimo.
1: Oh, c'è una frase che purtroppo nel rito italiano non si usa, o forse si usa, non mi ricordo.
0: Si usa.
1: Quella che dice: chi è contrario parli ora o taccia per sempre.
0: Sì, roba del genere.
1: Si usa
0: anche qua.
1: Tutti
0: hanno sempre paura all'ultimo,
1: non sapevo,
0: all'ultimo
1: non sapevo.
0: Momento, eh.
1: Poi
0: Fabio, vedi, Fabio è del DJ.
1: Vedi.
0: Il DJ che ha messo la sigla di Dragon Ball invece della Marzia Nuziale.
1: Può succedere,
0: Però questa mi piace, io lo farei apposta.
1: Beh, devo dire che al matrimonio di cui parlavamo poco fa, io ho curato la colonna sonora dell'ingresso dello sposo e non è stata una colonna sonora particolare,
0: perché c'era un pezzo della Carrà, vero?
1: C'era l'intro di Brian May con la chitarra e poi c'era un giro di effetti e c'era la Carrà.
0: È vero, grande.
1: Allora, poi Marco, due invitati che hanno litigato per il posto vicino
0: Ma
1: al buffet.
0: Dai.
1: E poi l'ultimo.
0: Ah, lo sposo svenuto per il caldo durante la cerimonia.
1: Beh, questo succede spesso.
0: Questo succede spesso.
1: Se guardate Paperissima d'estate lo vedete sempre.
0: Lo vedete sempre, è vero.
1: L'ultimo, Valentina scrive: la madre della sposa che controllava il numero di gamberoni nei piatti. Beh, può succedere. 3, 2, 1, 3, non è giusto. Ognuno deve avere il pari, giusto?
0: È vero.
1: Assolutamente.
0: Anche i gamberoni devono essere pari.
1: Anche i gamberoni vogliono la sua parte. Faremo una petizione per salvare i gamberoni dai matrimoni.

0: La vita l'è bella, con Teo e Stella, Cose Cosa Radio Show.
1: È arrivato il nostro momento della comedy.
2: Oh, la vita l'è bella.
1: La vita l'è bella.
2: Finalmente, mi mancava.
1: Finalmente,
2: mi
1: anche
2: mancava,
1: a me, tantissimo. Ma questa volta abbiamo un ospite d'eccezione, che è Enrico Brignano, che personalmente mi fa sganasciare da
2: grandissimo
1: risate.
2: Esponente della comicità romana, nonché allievo del grande Gigi Proietti.
1: È vero, e si vede, tra l'altro, si vede molto.
2: Allora, ci ascoltiamo una clip di Enrico Brignano legata giusto appunto alla vita di coppia, matrimoni, insomma. Ascoltiamola insieme, vai.
3: Quando la tua donna, tua moglie, la tua compagna ti dice, senti, già senti è tanta roba. Senti con la illunga, senti? Ce ne so due, anche tre. Senti? Più so cazzo. Senti? Ma capirei quel ma che va a cercare, eccola, che è? Ma secondo te fai... Tu non devi rispondere. Che in effetti lei non vuole la tua risposta. Lei fa una domanda ma non vuole la tua risposta. Lei vuole la sua, che passi per te. Ma tu la sua risposta non la sai. Che se tu la sapessi, ya diresti. Ma tu non la sai. Quindi non tengo ya. Perché alla domanda, senti, ma sì, no, fai la tua ieri. O fingi uno svenimento, una bomba ninja, sparisci. O te butti di sotto, devi decidere. Oppure, altra alternativa, non puoi scappare. Fai dei suoni. Molti. Mentre lei parla. Ma sì, secondo te? Tu annuisci come base. Fai capicca, hai capito? Perché è peggio, se dici che devo fare? Lei ti dice, allora non mi ascolti. Allora tu non m'hai mai ascoltata. Tu mentre lei sa, no. E tu, se resisti più di 10 secondi è fatta, perché lei in 10 secondi ha già pensato a un'altra cosa, si è già scordata la domanda che ti ha fatto e te sei salvato.
4: Così è cosa Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è cosa Radio Show con Stella e Teo.
2: Sì, bellissimo.
1: Senti.
2: Ci rifacciamo alla clip di Brignano.
1: Quando io dico senti, perché al senti ma io pensavo, esatto. Tu già devi essere pronto e dire, certo amore,
2: esatto, no, perché voi non lo sapete, ma quando mi scrive in chat e dice senti ma tre puntini, è la stessa cosa che lo fa a voce.
1: Senti ma io oppure pensavo,
2: il top è quando una donna ti dice ma ti ricordi? E tu dici, beh, certo che mi ricordo.
1: Io inizio a sudare.
2: Esatto. Beh, ma certo che mi ricordo.
1: E io inizio a ridere.
2: E in arrivo Ava Max con Sweet But Psycho.

0: Così è cos'ha, Radio Show. Ava Max è stata con noi nell'ultimo brano e adesso continuiamo a parlare sul nostro filone di matrimoni particolari con un'altra notizia che insomma ci ha lasciato un po' così, perché è notizia di qualche giorno fa, sì, che una nota arciera olimpica, cioè una persona anche di una certa importanza e livello e caratura, ha deciso di divorziarsi dalla Torre Eiffel, perché
1: no,
0: lei si era sposata con la Torre Eiffel, ma cioè,
1: nel 2007 era stato celebrato il matrimonio,
0: e tra l'altro molla il popò di Torre Eiffel perché ora si è innamorata di una staccionata in legno.
1: No, ecco.
0: Lei è una persona al quale non può funzionare.
1: No, perché se lei si innamora degli oggetti inanimati, quelli non parlano. Però io ho pensato una cosa, no? Tu non hai detto come si chiama questa persona.
0: Si chiama Erika Labrie.
1: Ma quindi?
0: Come
1: perché,
0: formaggio?
1: No, perché esatto.
0: È formaggiosa.
1: Quindi, no, perché lei praticamente quando ha sposato nel 2007 il celebre monumento parigino, la Torre Eiffel, ha preso il suo cognome, quindi è diventata Erika Eiffel. Ma se prima si chiamava Erika Labrie, vuol dire che è un recupero del precedente matrimonio?
0: Ah, può darsi.
1: Ha sposato una forma di Brie.
0: Può darsi. Adesso si chiamerà Erika la staccionata.
1: Esatto.
0: Insomma, e quindi è vero, ragazzi, questa signora, questa atleta è affetta da una ma non è una malattia, nel senso, parafilia.
1: Non è una malattia, secondo me è una
0: che fa innamorare le persone semplicemente degli oggetti. Come ci sono quelli che si innamorano e rimangono folgorati dalle opere d'arte, lei rimane folgorata dalle opere
1: d'arte.
0: Ma secondo
1: te la prima
0: però io lì avrei fatto
1: di nozze con la Torre Eiffel.
0: Deve essere stata ferro e fuoco, no? Deve essere stata ferro e fuoco.
1: È impegnativa la Torre Eiffel.
0: Insomma, la impegnativa è abbastanza lunga.
1: Esatto.
0: ma perché dobbiamo parlare?
1: Non lo so, perché quando ho sentito questa cosa mi è venuta in mente che...
0: Però adesso, vedi, è il ragionamento che uno fa è: ma non è un matrimonio consumistico, perché se voleva stare con una persona importante stava con la Torre Eiffel, con una cosa importante stava con la Torre Eiffel.
1: Quindi
0: a lei della notorietà non gli interessa, perché è andata con una staccionata.
1: Dipende da che staccionata è, perché se è la staccionata di Buckingham Palace
0: bisogna capirlo
1: dov'è la staccionata.
0: A questa cosa non ci ho badato. Voi cosa dite? Vi sposereste mai con un oggetto inanimato, seppur di importanza? No?
1: Facciamo questa cosa qua.
0: Vai.
1: Tu con che oggetto inanimato ti sposeresti?
0: Col Duomo di Milano.
1: Anche quello è molto impegnativo.
0: Anche quello è molto impegnativo.
1: Esatto, vabbè.
0: E tu?
1: Ci stavo pensando.
0: Con la Torre di Pisa, secondo me.
1: Con la Torre di Pisa, sì anch'io. Sì, anch'io penso che è una bella opzione. Dipende dal lato giusto.
0: Oh.

0: E anche oggi, anche se abbiamo scherzato tutta la puntata, stiamo un po' scherzando.
1: Ma sì, ma perché voi ci adorate.
0: Sul tema dei matrimoni, è il momento del good wives, no? Quindi esatto. Rallentiamo un po' i battiti, rientriamo nei ranghi, facciamo i seri, perché fra poco arriva il professore, nonché filosofo, Roberto Vecchioni. Oggi ospitiamo Roberto Vecchioni, che ci dirà una sua super perla sull'amore, secondo lui, tratta da un'intervista che ha rilasciato qualche anno fa. Ascoltiamoci, Vecchioni.
2: Non ami una persona perché ti dà qualcosa, ami una persona perché ti piace la bellezza che hai in questa persona. Tutti gli altri sensi si intorpidiscono, tutte le tue difese si vanificano. L'amore ti prende dentro e ti spalestra, ti sballa come un fiume in piena, ti porta da tutte le parti e lì non ragioni più. Questo non avviene solo a 20 anni, avviene anche a 30, 40, 50, può avvenire in qualsiasi momento.
1: E cosa dire di quello che ha detto Vecchioni? Allora, innanzitutto non rallentiamo i battiti, ma li acceleriamo.
0: Beh,
1: perché
0: certo.
1: Quando si parla di amore, come ha detto lui, tutto il nostro sistema se ne va in tilt. E anche il cuore va in tilt, perché poi quando stai vicino a quella persona che ti fa battere il cuore pompa di brutto proprio.
0: Assolutamente sì, non si parla solo di cuore, ma anche di mente, di corpo,
1: di tutto. Perché diventa un tutt'uno, no? Quando tu sei innamorato di quella persona è un tutto lui.
0: Bello,
1: o
0: vero.
1: Un tutto lei.
0: È vero.
1: Non è solo fisico, no? È se mente, fisico, corpo, anima, tutto.
0: Quello che si dice è un po'... è vero, no? Che l'amore è la cosa più potente del mondo, giusto?
1: Esatto.
0: Insomma, in qualche modo sì. E è bello quello che dice Roberto Vecchioni, che ci si può innamorare a 20, 30, 40, 50 anni, no?
1: Confermo,
0: niente deve essere...
1: Anzi, a volte innamorarsi da adulti, quindi
0: è vero.
1: Un po' più...
0: Maturi.
1: In realtà ti dà una consapevolezza che è maggiore rispetto a quando sei ragazzino.
0: È vero.
1: Perché sai a che cosa vai incontro.
0: Certo.
1: E soprattutto è ancora più bello perché non ti aspetti di incontrarlo. Cioè, non ti aspetti che l'amore arrivi a quell'età, ma quando arriva ti travolge come una tempesta.
0: C'è un vecchio scritto che mi è capitato di leggere pochi giorni fa, che nella vita una persona teoricamente dovrebbe passare tre amori. Il primo, quello adolescenziale, che è un po' così, no? Il secondo è quello che ti forma e ti fa capire veramente cosa vuoi, cosa non vuoi, eccetera, mentre il terzo è proprio l'amore, quello bam,
1: quello vero,
0: che ti lascia lì così.
1: Impressionante.
3: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo solo quando ci

0: Gentile acquario, questo mese fa impazzire chi ti sta dietro, perché un giorno sembri presissimo e quello dopo sparisci per ore senza spiegazioni. Marte dissonante ti rende nervoso appena qualcuno prova a chiederti troppe conferme o attenzioni continue, però Plutone nel segno aumenta tantissimo il fascino e riesci ad attirare persone molto più coinvolte di quanto immagini.
1: Molto bene.
0: Molto bene, molto acquario. Bene. Ma il mio consiglio sexy?
1: Sì.
0: Visto che, come dicevamo prima, a volte sembri presissimo e a volte sparisci per ore, potrebbe essere un gioco tipo il nascondino.
1: Ah.
0: Lasciando degli indizi, che so, un indumento
1: una
0: in giro per
1: casa.
0: No, proprio un nascondino. Lascia un indumento in giro per casa oppure una scia di profumo che portano da te e fatti trovare.
1: Molto interessante, molto.
0: Scorpione.
1: Attenzione, gli scorpioni pungono.
0: È vero, è vero. Questo mese hai bisogno di sentire tensione vera, non semplici flirt senza profondità. Ti accendi facilmente davanti a persone misteriose, difficili da leggere o emotivamente complicate, anche se poi rischiano di farti impazzire. Da metà giugno diventi molto più orgoglioso e meno tollerante verso chi ti dà attenzioni intermittenti. Il mio consiglio sexy.
1: Sentiamo.
0: Ogni giorno metti un pensiero sexy in un barattolo insieme alla tua compagna o compagno. Scegliete un momento di tranquillità, pescate i pensierini dal barattolo e se sono azioni portateli a termine.
1: Oh, bello questo, bello. Ma chi li scrive?
0: Io.
1: Li scrivi tu?
0: Certo.
1: I bigliettini li scrivi tu, per tutti Italia.
0: Ah no, io ti devo i consigli sexy.
1: No, certo, ma quelli...
0: I bigliettini si scrivono uno a testa, no? Tu la mattina ti svegli e dici oggi ti trovo fantastica, oppure...
1: Bello.
0: E oggi vorrei fare, non lo so.
1: Mi piace molto. Sì.
0: Allora ci possiamo provare.
1: Ah, così cosa radio show, un pezzo veramente che tira fuori veramente tutta la passione e, l'erotismo, insomma, è un pezzo veramente forte. Annie Lennox, I Put a Spell on You.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo nell'ultimo blocco di questa puntata, il blocco solitamente riservato un po' a quei discorsi tongi, patongi, quelli un po'. Però oggi alla nostra mail diretta at cosiecosa.com ci avete scritto in alcun numero ragguardevole di voi, ci ha scritto di effettivamente di cosa si tratta. Nello specifico quella questione di cui ci si innamora degli oggetti, un po' quello che abbiamo detto prima della signora che si è innamorata e si è sposata con la Torre Eiffel,
1: e quindi noi siamo andati a cercarvi
0: tra una canzone e l'altra, ci siamo arrovellati e abbiamo trovato la
1: questione scientifica.
0: La questione scientifica,
1: allora, innanzitutto si chiama oggettofilia oppure sessualità oggettuale.
0: Esatto.
1: Ed è un orientamento romantico e sessuale in cui una persona prova attrazione emotiva o romantica,
0: certo,
1: verso oggetti inanimati, che possono essere anche strutture, per esempio monumenti, esatto, ponti, le automobili, i macchinari. Allora, così tanto per ridere, a me viene in mente l'amore che gli uomini hanno per le loro auto.
0: Per le auto, per le moto, no?
1: Una volta avevi raccontato anche tu una barzelletta dove c'era la moglie che faceva l'incidente e lui gli chiedeva: ma che cosa ti sei fatta?
0: E ho rotto la porta della Porsche. Ecco
1: esatto, fondamentalmente era disperato per la portiera della Porsche.
0: E invece effettivamente sembrava una notizia un po' strampalata, invece
1: ha
0: un fondo super, di super verità. Ed è effettivamente un'attrazione profonda che alcune persone provano per gli oggetti, ok?
1: Esatto.
0: E loro lo descrivono proprio come un innamoramento, quindi non una preferenza o una banalità, proprio una cosa molto seria.
1: Tra l'altro, quello che leggevo è che non è che le persone che sono affette da questa, non è una malattia, è una deviazione,
0: neanche
1: come
0: senso
1: la si può chiamare, non lo so, da questa cosa,
0: è un orientamento sessuale.
1: Ok,
0: un orientamento sessuale.
1: Considerano gli oggetti di cui sono innamorati o per cui provano passione sessuale non come semplici feticci, ma come proprio una preferenza di genere.
0: Assolutamente,
1: la donna che si innamora della Torre Eiffel è un amore profondo, è desiderio, lo sente profondamente, quindi è proprio una cosa, cioè è una questione anche solo, non solo dell'innamoramento, ma anche del desiderio di vicinanza, di intimità.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Vabbè ragazzi, c'è l'amore è bello perché vario e c'è anche chi si innamora delle cose, no? Alla fine finché non si fa del male agli altri, qual è il problema?
1: Assolutamente,
0: qual è il problema?
1: Però visto che abbiamo parlato di questa cosa, pensa c'è uno che è innamorato del muro di Berlino.
0: Beh, vedi?
1: Del muro di Berlino.
0: Quindi sarà ulteriormente triste perché il muro
1: Perché il muro non c'è più.

0: Lenny Kravitz con The Chamber.
1: Ma io mi aspettavo che dicessi quel gran bel pezzo di Manzo.
0: Lo rifacciamo? Lo rifacciamo.
1: No,
0: ma quel gran pezzo di Manzo di Lenny Kravitz con The Chamber.
1: Che alla modica età di 60
0: e passa anni.
1: C'ha 200 addominali.
0: 200 addominali e fa ancora le trazioni su due cose. E quando si allena con i jeans.
1: Ecco.
0: A petto nudo.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Ragazzi.
1: Lui può. Allora siamo arrivati.
0: Vabbè,
1: alla
0: ma
1: fine.
0: Guarda che non è che non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace.
1: Sì, è vero, però effettivamente quello che è bello, bisogna riconoscerlo.
0: Ho capito,
1: lui
0: ma
1: può.
0: Io sono dell'idea che è bello ciò che piace.
1: Va bene, allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ci avete scritto anche oggi in tantissimi, quindi grazie. E niente, che facciamo?
0: E
1: settimana prossima.
0: Io vi mando un bacio.
1: Settimana prossima. Mua.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: This is the one for fun and entertainment. The one.

0: Quello che vuole offrirvi questa trasmissione è un'ora con i suoni rilassanti dello smooth jazz che si alternano alla bossa, ma che in questa occasione vede anche due pezzi, uno new jazz e l'altro uno swing blues. Andiamo con ordine. Bentrovati nel Jazz e dintorni, sono Marco Edelweiss, la voce che vi presenta grandi artisti nella trasmissione. La prima che voglio farvi ascoltare è quella dei Club de Belugas. Alternano la loro musica tra new jazz, electro jazz, new swing. Sono tedeschi ed hanno già all'attivo più di 9 album. Li ascoltiamo con qualcosa di interessante, si chiama Habana Twist. Il ritorno dei Camera Soul, era un po' che non li ascoltavamo. Già presenti qualche tempo fa con I Love You Hard, canzone che si sta comportando comunque molto bene nelle chart mondiali di questo genere. Poi vi farò ascoltare una grande accoppiata, Maisa con Incognito, un bel ritmo che fa piacere ascoltare. Saremo nel 2019 con Tomorrow's New Dream, album con il pezzo che ascolteremo. Si chiama All For You e a questo punto vi faccio ascoltare la musica e vi auguro un buon ascolto di jazz e dintorni.
1: Il meglio dello smooth jazz.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
1: Altra musica del nostro programma che suona tra qualche istante, un suono dolcissimo dal basso di Wyman Tisdale, stella del basket e dello smooth jazz, grandi album prima della sua scomparsa avvenuta purtroppo nel 2009. Lo troviamo con One on One da una raccolta dei suoi più grandi successi, si chiama Story. Seguirà un bel suono, molto coinvolgente, che sicuramente vi farà scattare il ritmo tra il medio e il pollice, cioè il classico scocchiare di dita. Brenda Boykin, uno scioglilingua, in Hard Swing Traveling Man, come detto prima, coinvolgente tra i fiati che si sovrappongono in un ritmo che è molto variabile. Poi però ritorneremo sul classico smooth jazz con Akira Jimbo, ex Casiopea, e le sue bacchette, che danno il ritmo a tutto il trio, con quel pezzo che fa la sua apparizione, anche se un po' datato, nel 2019. Qui troveremo appunto Akira Jimbo, Abraham Lavoli al basso e Russell Ferrante alle tastiere. Il pezzo che ascolteremo, Mayflower. Buon ascolto.

0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Abbiamo un ultimo terzetto di canzoni che si aprirà con un grande signore al pianoforte, personaggio che ha collaborato con nomi illustri come Prince, Chaka Khan, George Duke, Gamble & Huff, mitici fondatori della Philadelphia Sound. Lui è Frank McComb con un bellissimo It's a Brand New Day, dedicato, tra le altre cose, ad un altro mostro sacro della musica, Ramsey Lewis. Poi un suono più fresco, considerato smooth soul groove, con influenze soul anni 80. Kate Hitmon, canzone che non abbiamo passato molto, ma che sicuramente ritroveremo. Si intitola Let's Get Together. E si chiude anche per oggi, veramente in bellezza, con il sax di Kim Waters, artista top del mondo smooth jazz americano. Disco che ci riporterà nel 2004, nell'album che si chiama In the Name of Love. Veloce e gradevole, la canzone sarà Cross My Heart. Su questa canzone vi saluto e vi invito al prossimo Jazz e Dintorni, sempre con Marco Edelweiss. Adesso vi faccio sentire la musica. Ciao, alla prossima!

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patti & Co. L'estate è praticamente arrivata e con essa i titoli che sicuramente io darò da questa settimana alle mie trasmissioni. Si parte ad esempio con Summer Groove e si torna al funky. I Malka Family sono un celebre collettivo musicale francese nato a Parigi nel 1988 e considerato una pietra miliare della scena funk e groove europea. Noti per le loro travolgenti performance dal vivo, sono costituiti da una dozzina di musicisti e cantanti e si distinguono per il loro stile festoso, che fonde il funk classico con un'energia unica e colorata. Li ascoltiamo con un loro successo del 1992, Toady Groove.

The Undisputed Truth era un gruppo discografico americano della Motown e, a proposito di questa grande etichetta discografica, andate, se volete, a riascoltare il podcast della trasmissione che le ho dedicato tempo fa e che è sul mio canale YouTube, la Patti & Co, quello col sassofono e la farfallina. Ma tornando agli Undisputed Truth, questa sera vi ho portato una loro hit del 1974, Big John Is My Name.

Il prossimo gruppo musicale è italiano, anche se all'interno ci sono cantanti americani. Il loro genere è definito disco, funk, electric, psychedelic, noti per aver fuso l'house con il funk, il soul e l'acid jazz. Sono in attività dal 1991, i Gesto Funk con Fly Love Song.

Altro gruppo che mi riporta indietro nel tempo è sicuramente quello dei Quick e alla loro Can't Help Myself, Brividi.

Gli Ezra Collective sono un gruppo musicale britannico formatosi nel 2016. Nello stesso anno si avvalgono della collaborazione del rapper Ty e creano Chapter 7, che è contenuta all'interno del loro EP omonimo di debutto. Li ascoltiamo.

Keep It Up era Mr. Giving Row, che sfumiamo per un gruppo americano di girls. Loro facevano R&B, funky e soul, le Stargard, con un singolo uscito nel 1977 come colonna sonora del film Which Way Is Up. Il brano è stato poi pubblicato e inserito nel loro album di debutto omonimo l'anno successivo, nel 1978. Which Way Is Up, le Stargard.

estate, provate a dirmi se una qualsiasi canzone di oggi che passano in radio, in una qualsiasi radio, sarà ricordata tra 20, 30, 40 anni, mantenendone la stessa bellezza e intensità. Vi sfido. Nel frattempo vi coccolo con Atlantic Avenue degli Average White Band.

Il 1 marzo del 2004 i Black Eyed Peas pubblicano Hey Mama come terzo singolo estratto dal loro terzo album Elephunk. Ascoltiamo.

chiudo la scaletta di questa sera con un duo a due voci fantastiche, quelle di Al Green e Ann Nesby, Put It on Paper.

Ad inizio trasmissione ho detto che, data l'estate vicinissima, le prossime trasmissioni avrebbero magari riportato il titolo di Summer e qualcosa. Summer Groove, ad esempio, è il titolo che ho dato alla trasmissione di questa sera. Ma ho intenzione, nelle prossime settimane, di prepararvi una sorta di Summer Hit della disco. E partirò ovviamente dagli anni Ottanta. A chi piace, piace. E a chi non piace, Piacenza. Buon proseguimento di serata, buonanotte e buon weekend arroventato!